0: Bah voilà un autre remède pour se penser directement dans la rentrée, voire dans l'automne. C'était Schola Infest, à qui, je vous le rappelle, propose des journées portes ouvertes avec les inscriptions à tous les ateliers du côté de la médiathèque de Folé, lycée 3, 4 et 5 septembre.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: C'est à Zilia que nous passons cette semaine avec Christophe Zagaglia et en l'occurrence Rémi Marchetti à son micro.
2: Et dit Zilia, dit Wab et dit Mamma. Rémi Marchetti a tout isori gourdimpaise.
3: On y bête, mais compte quelque chose. Hein. C'est l'insularité dans l'insularité. J'ai une maman qui est de Castaniccio, di Ubiano, à Cantasilvareccio. Ma sono nato a Marseille, hein. Si sceglie me quando lui si nasce. Ha avuto un diploma 91 e sono trovato subito in Corsica. Ha dovuto lavorare due mesi in Liso, anche una Guinée. Dopo il servizio militare in Suenzare, dopo novembre 93. Mi sono stato un canzano e dopo sono un canzano. Lui aveva un mestiere simpatico, senza padrone, abbastanza libero, sempre vicino da un mondo. No? Io trovo che è un bello compromesso, diciamo.
2: E per il provvisionale di salute, e giornate sono belle e bene.
3: Si principia a 6 ore e mezza o 7 ore meno un quarto, dopo fino a mezzogiorno, a 6 domicili qui, dei paesi. Un ruggione di canzano, l'anziano cantone di canzano. Stamane mi trovo a Umbardiana, sono passato un cassano in oro. E dopo un fine giornata si finisce un gabinetto a casa medicale di Gainzana. Assai persone anziane che hanno bisogno di usare, che hanno bisogno di visite, no, che non hanno mica abbastanza visite. Ci sono chi sono gli infermieri rughini che passano o tutti i giorni, due o tre volte a settimana, la rega qualcosa di un po' come il mondo in casa.
2: E lei è sugiale e assai importante qui in paese.
3: Allora, si sogna persone, eh? Tutti i giorni si fa sempre qualcosa in casa, eh? Si spende un sacco, si arriva due pezzi di vetro, un tasi, a presenza si domanda so che non va mica, so che lui va bene, se hanno bisogno di qualcosa, sempre fa attenzione a so che hanno bisogno i nostri vecchi. Come c'è una giornata di, si passa bene, io conosco le famiglie, gente che sono morti, dopo sono i vivi. Viore, che bene, i viuini, l'arcifiuini e tutto. Se entra in una casa si conosce un parecchie persone, per una sola si conosce tutto il mondo. C'è mica difficoltà, si passa abbastanza bene. Un mistero si passa bene.
2: Rémi Marchetti, un zidello di Zilia, un uomo arregato uso rugione, eliado a iso paesani.
0: Et après notre kiné de Zilia, on poussera les portes de la société des eaux de Zilia, évidemment. Comment ne pas s'arrêter chez Françoise Tchavaldigny lorsque l'on fait ce saut en Balagne ?

0: Auria, avant de retrouver Catherine Viguier. Journée intéressante pour deux signes, Catherine.
1: Pour vous, natifs de la Vierge et des Poissons, votre vie relationnelle est valorisée.
2: Bélier, vous hésitez entre être au service des autres ou être plus égoïste.
3: Taureau, la vie est belle avec de l'espoir au sujet de votre vie affective et artistique.
4: Gémeaux, mettez vos idées en pratique au sujet de votre argent et au sujet de votre foyer.
5: Cancer, eh bien, vous avancez, ça passe par des voyages, une communication ciblée. Bon, n'allez pas trop vite.
6: Lion, c'est le bon moment pour investir, mais restez en accord avec votre idéal.
7: Vierge, vous faites le point avec vous-même, avec les vôtres, avec les autres aussi.
8: Balance, vous êtes davantage spectateur qu'acteur pour mieux repartir dans un mois.
9: Scorpion, du dépaysement et peut-être la rencontre d'une personne éloignée.
10: Sagittaire, vous êtes celui ou celle avec qui il fera bon échanger aujourd'hui.
11: Capricorne, vous aurez plaisir à parcourir des kilomètres afin de le ou de la rejoindre.
12: Verseau, vous explorez votre monde intérieur, soyez bienveillant avec vos émotions.
13: Poissons, en couple, vos liens se resserrent et vous, célibataire, tout devient possible.
14: Et pour nous tous, on fait des promesses, mais on les tient.
0: Catherine, merci pour cette séquence éclairante.
15: Ici RCFM.
16: Isabelle Donignat. Ici Matin.
0: L'horoscope, c'est tous les matins, juste avant l'info qui arrive dans moins d'une minute. Journal présenté par Alexandre Antonini. Et puis, la nouveauté dans nos rendez-vous, c'est par exemple l'arrivée de Paul Tourque et d'Oriane qui nous livre son billet quotidien juste avant le journal de 7h. Avant cela, nous parlerons de la pollution marine avec les enfants au micro de Marie-Elisabeth Ferrandigne. Et puis, nous ferons un petit détour par Folle pour suivre un double portrait dans l'écho d'ici, puisque nous retrouverons Ange-Louis Guastal et Laurent Grisanti qui ont repris le flambeau d'une boucherie institution dans la micro-région. Ce sont deux jeunes gens qui nous parleront de leur projet. Arin Gradia, Bidesegun, Noi, Ananta Vreguan Samora, Seore Mezu, Alex, buongiorno.
17: Buongiorno Isabelle et buongiorno a tutti.
0: Principiamo, sono ti diale con un fogo, Begino Ayaccio.
17: E un fogo abbiciato verso un'orema in alata tra il paese e il paesolo di Castagnola. Parawa noietta, che sono stati percorsi da Eviar, fiare che sono state attizzate da Uentu stanotte, allora che a Gursiga era vigilanza arancina, raffiga da 100. Da 110 a 130 km all'ora erano aspettate un fuoco, una minaccia mica di gas parawa, anche se gli abitanti sono confinati, ci dicono i spingi voghi pumontini, che un voghi non è mica curato, ma l'umidità è un elemento favorevole per i spingi voghi. Sono 50 zei sopra luogo, saranno rinforzati all'alba, i mezzi aerei sono d'altronde stati domandati. Passiamo a un altro soggetto, forse un castigo per ogni uno quando giunge l'estate, parliamo di zinzale. Un anno dopo la scoperta dei primi gas di chikungunya in Piemonte, con 4 persone tocca in Grosseto Brugna, ma di 2026 la situazione è bella cambiata, ma ci vuole quantunque a essere prudente. Mathieu Burini.
18: E ce la fa caso, anche se bella sicura in ciò che è campata a livello di tempo stestate, un poema baraguna e uianade, in cui i forti calori è stata quasi impossibile a moltiplicazione di zinzale. E femmine buone nuezzo in piccoli bozzi in quasi chi acquistano un cinera. Attenti, su parametro permette di gaccia tutto il berigolo. Se a zichi ha parato a moltiplicazione e berra, certi vermi di zinzale buono sta sotto terra ne anni prima di essere scidati all'acquade. A Vittorio ne dunque anche qui, vigilanza massima per l'odore da corse fino al 30 di novembre, vigilanza anche per noi. Ogni bietto, basetto, stagnone in giardino può costituire un luogo perfetto per la riproduzione sa mulizzeria. Fa de gas unque guradeva all'intorno e a ostra gas riucando tutto ciò che può contenere acqua. E di già scherzo di bassa una stadina na gusi tranquilla, serebe una ona, diguntinua nanta sastrawa.
17: Mais pas par là, n'est plus à long, richiwi, moi Jean-Baptiste Santoni, autore menon quart, ou responsable, ou le dialote contre Dinza, le diakulettivita di Gorsiga, et l'imbitat, ou dia nostra madinale.
0: Pouli di gawa, kuazena d'orial, et di wintizet et di zitambre et d'abene.
17: Et à circa duezimane, et di adata limida pa presentazione di candidature, et chavicine, moi un duelo tra o candidato sortante Fema Gorsiga Paolo Zantu Parigi e Nicola Battini che porta i colori di l'Unione di Patrioti, un'unione tra URN, Mossa Baladina e l'UDR d'Eric Ciotti, mica candidati dritta d'età repubblicana Parawa e un cinesara forse mica una prima da poi Parecciani, o padrone di LR in Cismonte François Xavier Ciccoli dice che Parecci eletti di Azovamia politica hanno ricusato in Pumonte tre candidati, il senatore LR Surtante, Jean-Jacques Panunzi, sostenuto da Drita Iacin, Christophe Versigni, un nuovo delegato territoriale di URN in Corsica, e Jean Giuseppe, un maire nazionalista di Figari.
0: On s'est mai visto che da voi a Disneyland Paris.
17: Sue parole d'Emmanuel Macron, nantare des Ujale X, l'Arabia Saudita da investisce 6 miliardi d'euro per la creazione di tre parchi a temi in Sergi Pontoise, in un circondo parigino. Il progetto deve permettere di creare 22.000 impieghi, secondo l'estimazione ufficiale. Il progetto è nato da una discorsata tra il presidente della Repubblica e Mohammed Ben Salman, il principe saudiano, e hanno scoperto una passione comune in giro ai manga e soprattutto a Dragon Ball Z, indicata una consigliera dell'Elysée.
0: Une terre et des hommes. Écoute, di l'obra dedicata ai Spindivoghi di Gorsiga.
17: Il y a un travail d'Otani par Luc Pasquale, aggiudente volontario in linguizzetta. Il libro ritraccia o vilo e 150 anni di storia nell'isola di primi Spindivoghi isolani, a fine di 19esimo, sino all'ingiogo liati al cambiamento climatico, senza smintiga a catastrofe e furiani. Un libro scritto a quattro mani, qua giornalista. Lista gorsa Paul Courneg abordado a Zobium pa scrive sa storia. Ascoltemo a Luc Pasquali.
19: A dire un travaglio assai complicato perché c'ho le per cercare per tro i documenti così c'ho le va all'archivio. Allora io sono di linguizzetta, l'archivio è San Bastia, sono in Ajaccio, dunque è un travaglio assai complicato. Già un piacere di scoprire la storia di nostri spendivoghi isolani, un piacere di parlare con gli anziani e di far conoscere di noi, sapere la storia a tutti i corsi. Perché

0: Tanti ginati da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia su Ciuburu e basta.
1: Ubu monte sempre coperto staman e sa da stiarisce udan po e di già tiaru gelo in cismonte quando si pesa u sole e poi ridorno di udan pura le previsti montagna stu dobu mediorno infine bantu odie un cinesera saranno piuttosto trati a Sofia so appena di più depule di imperatore di stu marti s'aspetta tra 24 e 27 gradi in i paesi montagnoli, tra 27 e 31 in i paesi dell'interno e a Ponente, ed imperatore so più alte all'Oriente, sino a 32 o 36 in giro a Liria.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
1: Galway, awa, cantada da do die domani.

0: Sadje et qui chantait à Ghisonaccia il y a 3 jours de cela et que vous allez pouvoir applaudir encore sa Bonifacio le 3 septembre. Et je ne saurais que trop vous conseiller de vous y presser à ce concert parce qu'après, il faudra traverser la mer pour les voir à Fayence le 19 septembre, à Rouen le 21, au Havre le 22, sans oublier Liseux, Dinan, Perro-Guirec, est-ce que vous savez où ça se trouve, Alexandre ?
1: En Bretagne, non ?
0: Rennes, est-ce que vous savez où ça se trouve, plus facile, Camille ?
2: Bah, en Bretagne aussi, elles avaient écouté.
0: Alençon, Piégeux.
1: Quel département, du
0: dans
1: coup ?
0: Dans le 61, Alençon et Rennes 35. Vous avez la possibilité de retrouver les infos de la tournée des messageries sur leurs différents réseaux, sites internet et évidemment dans notre agenda. Si vous voulez y participer pour annoncer une quelconque festivité, agenda.rcfm@radiofrance.com.
3: Ici matin avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: So, autore mezzo. Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
0: Sabigina a rientrata più che una settimana non sa un ritorno a scuola.
1: E questo è una nuova legge annata l'interdizione da dubra o telefonino in licei è stata pubblicata rimane in de su Radampu o governo pianta o finanziamento in uniforme in scuole primarie principiata 2 anni fa sa sperimentazione tocca a 96 scuole e 14 licei in Francia in Corsica sulla comune Boniva ci era concernata e sa maior parte di comune hanno deciso di abbandonare il progetto Elen Battini, un nemico o gas di città e univazio.
4: Io e gente tutto scolare e univazio feranno azo rientrata 2026 qui so uniformi scuola dopo 2 anni di sperimentazione un sondame fatto con i parenti a comune ha deciso di continuare l'operazione senza evidenza e stato. I risultati di consultazione sono più che chiari, 90% i parenti si sono soddisfatti. Secondo lei, sta di nuovo permette a parina e sfarenze sociali, ma di nuovo facilità a vestire i siti degli amone. Durante la prima annata, l'oggetto finanziato al 50% dello Stato era di 37.000 euro per rientrata. La comune aveva dunque appiancato la totalità dei banni, 4 magliette, 2 bulle nella vista, comandati questa urta un commerciante e un luogo, calendo il prezzo a 23.000. La città di Univazio mette dunque a mano in stacca, aspettando quantunque l'ingaggiamento dello Stato per l'annata passata, che non sono costati bagagli.
1: Melen Battini, passe precisione, un vogo vicino aia, ciustano, de abbiciato verso un'ora rimane inalata, tra il paese e il paesolo e Castagnola, una decina d'ettari sono stati percorsi da eviare, fiare attizzate da bufolate e vento sino a 100 km all'ora, mentre che a Corsica era in vigilanza arancina, anche se la situazione è di più favorevole stamane con una forte umidità, un vogo un'emica stabilito, minaccia mica l'abitazione, ma l'abitante sono stati invitati a stare in casa sua e ci hanno detto stamane i spingi voghi sono una sessantina sopra luogo. E mica di candidati dritta pa e senatoriale parawa in Cismonte, allora che noi siamo a circa 2 settimane di data limita pa e presentazione di candidature, ci approntiamo a vedere un duello tra il candidato sortante FM Corsica Paolo Zanto Parigi e Nicola Battini che porti i colori dell'Unione dei Patrioti. Mancano i candidati a dritta detta repubblicana e non ci ne sarà forse mica una prima da poi 10 anni. Il patrone di LR in Cismonte, François-Xavier Cecoli, dice che parecchi eletti di autonomia politica hanno ricusato da un lato di un Pumonto, ci sono 3 candidati, il senatore LR Surtante, Jean-Jacques Panunzi, sostenuto da Dritta Iacina, Christophe Versini, un nuovo delegato territoriale di RN in Corsica, e Jean Giuseppe, un mero nazionalista di Figari. La lezione senatoriale si sbucinerà il 27 settembre. A saluta ora con il governo che da fa cresce un montante di franchise medicale, come si dice in francese, ciò che lui verma a paga con deposite assicurati, per essere più chiaro, la ministra di Salute ha proposto a rimanere un decreto per portare a somma a 140 euro contro 100 parawa. I francesi esonerati sono 18 milioni, o fermeranno, ha detto Stéphanie Rist. Il decreto deve entrare in conto a partasi di 1 ottobre.
0: Une terre et des hommes. Eco di doludi l'opera dedicata ai spindi voghi di Corsica.
1: Un travail d'otani, pas Luc Pasquale, adjudante volontaire, une lingua di set. Au libro ritraggia o vilo e 150 anni di storia nell'isola, di primi spingi voghi isolani a fine di 19esimo, sin all'ingiogo liati al cambiamento climatico, senza smintiga a catastrofe e furiani. Un libro scritto a quattro mani, con la giornalista gorsa Paul Courneg, abordato a Zobium, pas scrive questa storia. Ascoltiamo a suo soggetto, a Luc Pasquale.
5: Era un lavoro assai complicato perché c'è per cercare per trovare i documenti così, c'è all'archivio e all'archivio. Allora, io sono di linguizzetta, l'archivio è San Bastia, sono in Ajaccio, dunque è un lavoro assai complicato. Déjà un piège di scoprire la storia di nostri pendevoli isolani, un piège di parlare con gli anziani, di far conoscere di noi, sa bella storia a tutti i corsi. Perché la storia di Spendevoghi in Corsica, ma di no la storia di Corsica. Ed è una storia che non è mica conosciuta assai ed è soprattutto un bello regalo per tutti i corsi.
1: E se lui triga e compra, lo sarà pubblicato d'ottobre e i fondi raccolti andranno ai giovani Spendevoghi in Corsica. Spendevoghi a Ramintemu sa intraccia in lotta contro i viari inalata da poi stanotte, dice Italia poco presso. Brugiato infine ha principiato a rimanere a Corsica Classic in Ajaccio, una competizione di battelli a velle, 16 sono ingaggiati, 120 marinari e parece d'ape sino a San Cibriano vicino a Portivecchio, 31 d'Aosto, una competizione con un rombo sugiale in oco, a partecipazione di Regate Rose, una sensibilazione a ricerca a Nantaugan Caro di Upetto.
0: A ringrazia bi Alex, a dopo per un altro notiziale. Et nous disons d'où d'un pouawa.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Et sempre Guberto, sa main est au bout monte, sa d'astiare chez Udampo et Tiaro, Gelo, Inchis monte, quando au sol si pèse, au ridorno di Udampura, les prévistos in montagne, sous dobo mezzorno, bantu di un cinesera. Cesera poche mica una libecciata a nante liughi sposti abituali saranno piuttosto tratti a Sofia e poi sono appena più debole d'imperatura di sto marti, ma si aspetta quantunque sino a 36 gradi in giro all'Iriam.

0: Nouveau single de Mylène Farmer, sorti à la fin du mois de mai dernier, qui annonce son 13e album studio. Il est prévu pour cet automne. Simon sera notre dernier auditeur et on reparle de la vie chère en général. Bonjour Simon.
1: Salut d'abord, salut à toutes et à toutes. Nanta Huidaga, qui est Ligedi, ma Saya dit. Comme si voce, comme Luigi à l'auditore di Lanzo, qui ne noi tutte più caro. I nostri butti sono più cari, non c'è mica trasporto. E malgrado che tutto è più caro, c'è capito di non affare, che le viga oggi c'è assai gente che stanno vorrei. Perché chi quando ha vita a Grecia, quando vive a Magnusca, soprattutto a Magnusca, a Grecia, e i mezzi spiazzati, cresce, e va non cresce non mica, e ridirà non cresce non mica. Ne sento l'agnano i borghi, che gli inanni non fatto, ma chi facciano, perché a gente possino andare a spendere i soldi nei suoi commerci. Di questo se ne può morire, si può morire, non mica. E dice che l'impote è di incasciare. Ma per quanto si lagnano, piangono, da un capo all'altro, non c'è niente, è pieno il mondo, dappertutto in deo, non c'è che niente. Nei commerci, i commerci di Magnusca sono pieni a sbordare. L'osteria di c'è un mondo. Per contro, quello che ha spesso ogni nemica è un più obietto, calo gabu. Ma quelli che dice qualcosa per questi gusti. Quando sento parlare di solidarietà, il ridere in corsa. Dice, beh, in certi punti c'è una solidarietà. Ma solidarietà, cercherebbe che la sia ogni giorno. Per quelli che strasiegano, che sono bene, hanno sofferenza. Ma di questi, come li so, in basso di a scala, tutto il mondo si ne impippa. E quando io vado a un corpo in mano, non sia mica un corso, sia di preferenza a uno che viene a cura, meglio parecchi casi. Dunque, per la pena che io conosco, ultimamente mi sto zitto. Allora, io rebi a certi corsi che leggo l'interesse sociale, piuttosto che di picchiare un butto, mostrate a un dionico che voi siete capaci, ma mostrate anche a lui, mostratelo a fianco a quelli che sono bene nella sofferenza e che strasiegliano per campare.
2: Simon, ringraziavi per il vostro messaggio, ringraziavi assai, è inteso stamane il vostro barrio, il vostro intimo, a non questo punto qui, volteremo di sicuro domani e forse non entriamo, Simon.
0: Qui soit déjà guaginor.
3: Ici matin avec Isoulage Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isoulage Chemisage, la solution durable partout en Corse.
0: Le forum pour ce mardi, c'est fini. À demain matin, dans quelques instants, le journal et maître Nicolas Fantaudi à nos micros, notaire à Calvi, dans Les Experts. Ça

0: RCFM, l'invité.
1: Parlez moudi musica in cu Robert Chantereau qui a échoué pas couva una canzone nuova che si chiama Un Granadio scritta da Tito Limonge che ci porti in un luogo assai particolare quello do Granadio come lo si dice qui so rigor di so misteri so emozioni e aspettiamo d'altro dei no un dischetto no pausé do trovi Robert Chantereau buongiorno.
2: E un saluto a tutti.
1: Allora, sa canzone Un Granadio è un di vostri ultimi titoli. Mi pare invece che il titolo stesso non ci sarà mica nel tuo dischetto nuovo.
2: No, è giusto. Il titolo non sarà mica nel tuo dischetto nuovo. Faccio parte di due singoli che sono usciti in principio di l'esciuta di un dischetto nuovo. C'è stato a scaldarci e a voce un granaglio che ben a completare appena che prepara la sortita di un prossimo dischetto.
1: Perché allora ha scelto di non mica messo dentro il dischetto?
2: La scelta è semplice. All'inizio volevamo mettere 13 canzoni dentro un novello dischetto, ma come abbiamo deciso di lavorare dentro un palindrome, dunque abbiamo scelto di mettere 11 canzoni e ci fermavo questi due titoli e abbiamo fatto la scelta di metterli, di valiesce così come si dice in inglese, due single, due step per poi far aspettare appena il spettatore.
1: Allora, su testo i titoli Mangi du Granadio, facci su logo veramente qualcosa di particolare, quasi un viaggio interno, si può dire. Cosa è che va parlare tu subito, un'entra st'immagine a questa viura?
2: Un granaglio è un luogo veramente, come l'hai detto prima, come tu l'hai detto prima, ci sono tutti i ricordi, tutta questa vita tempi fa, tutti questi oggetti, tutto ciò che abbiamo messo qua su e chi può darsi un coup d'oeuvre e può fare un coup d'oeuvre, perché quando si ti dice un po' un luogo che ci lascia con una paura di entrare e ci mi cadono più, ma è un luogo un po' misterioso e poi di un granaglio di a casa c'è tutto ciò che va con un granaglio, voilà, tutti i soggetti che mi lasciati e poi quando si gola si esce, si trova una cantina, si trova qualcosa, sabre, si vede, oh mi ricordo di due quando eravamo cittadini, ma è tutto un affare di ricordo soprattutto.
1: Yeah, finalmente un viaggio.
2: Di un viaggio, e poi essere anche un viaggio interno, come tu l'hai detto, e una riflessione non ta può darsi so che ci ha da permettere di andare piano piano all'interno di un nuovo dischetto che ci ha da parlare di Sagasa e di Sagasa di un'introspezione, come la dice in francese, un'introspezione, una ricerca appena di ciò che si basa sulla vita di un uomo. Ecco.
1: Da un punto di vista musicale, siamo in un'estetica folk rock con tocchi appena progressivi, c'è un traio collettivo intorno a voi. Come si è costruito questo colore musicale qui?
2: È una volontà di rispettare tutto ciò che mi piace a me, tutto il mio passato musicale, l'influenza di mia gioventù, Pink Floyd, Genesis, e poi soprattutto un traio con Vincenzo Rota, in giro a questa volontà di andare a cercare un liame con un po' di nostrale perché c'è appena eccetera, un po' di ciò che fa che la mia cultura è di assai larga, la mia cultura musicale, ma c'è un'influenza da monta per me di tutto ciò che è così anglosassone e per me c'è una volontà di tramandare sa lingua che mi danno così cara con una musica appena più inglese, appena più internazionale, e abbiamo cercato di andare a cercare giustamente questo colore musicale appena più largo, diciamo, senza pretensione, ma una volontà veramente e tutto ciò che è organico, tutti questi strumenti in giro ovviamente il clavier, tutto il mélotron, tutto ça fragué, e soprattutto di circa un colore particolare, veramente.
1: Parlavati di l'anglosassone, allora il titolo è stato registrato in Luciano in the Atom Studio di Vincenzo Lotta, ma è stato masterizzato in Londra.
2: E questa è una volontà di una scelta fatta con Vincenzo, giusto appunto per avvicinarsi di sto guru che è giusto appunto un anglosassone, abbiamo cercato di andare a cercare gente che so più che hanno l'abitudine, so gente che non dovrà in Genesi, David Bowie, e hanno riuscito a dare appena più di questo colore che si avvicina per me più di ciò che cercavamo e di questi che penso per me di non averla riuscita.
1: Robert Chantereau. A ringraziarvi, se stato un conosco l'Anterci FM e poi aspettiamo sicuramente di noi us edutroi o dischetto completo.
2: E o dischetto e sceram ad abbia appena più di ritardo perché mi ho fatto una scelta di mica di per un precipita la sortita di per usare ottobre adesso appena più tardi da via qualche mesi e mi ho messo un più boge un ci sono voci che vanno a Puglia appena a mia, dunque c'è una volontà veramente d'allergare appena, che appena di una ditta gospel, una ditta di veramente un lavoro più profondo, e dunque ad avere chi adesso appena rimessa più tardi. D'accordo. Ma c'è ragione dunque, grazie a Vinay là, mi spiego.
1: D'accordo. Bon, beh, tu che mi regni allora. Grazie assai, Robert, buona giornata.
2: Sono io, Miguel, e buona
1: giornata
2: a tutti.
1: Ah, avec. Va bene. Au piacere.
2: Ok.
1: Une info route, on nous signale la présence de vaches sur la route en descendant de Vitsaone vers Bastia, juste avant le chalet. Donc, on est sur la commune de Vivario, avant le chalet, donc avant de partir sur le défilé de l'INSEC. À prudence, donc, présence de vaches. Voilà, pour cet auditeur ou cette auditrice qui nous a informé, on la remercie, on le remercie. Dans quelques instants, Arthur Solinas, c'est les Gérants de Doulogne. Restez bien avec nous, on va voir si Robert Chantereau et son dernier single, Ouran Radio.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: RCFM, Montigialetto, Alex Antonini, buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. U foga picciato stanotte in alata, onde ci è tariso stati percorsi da Eviar e che sono a maestrade. U fogo è stato attizzato da bufulate e vent, una linea elettrica sarebbe cascata e sarebbe dunque all'origine di u fogo. Intanto 200 persone hanno fuggito stanotte, allora che le autorità consigliavano di stare in casa. Parawa 350 case sono senza corrente, la gente ne disse sono sopra l'ugo, come una 50 di spingivoghi, il tempo più a lungo in un nostro notiziale di mezzogiorno, in due resti dell'attualità Sabigina rientrata e dopo due anni di sperimentazione il governo pianta il suo finanziamento per l'uniforme in scuole primarie, un'operazione che toccava 97 scuole e 14 licei in Francia, in de noi solo Bonifacio era concernato. A comune da rinnovare l'operazione quest'anno, Bonifacio ad appia in carica l'insieme dei bani comandati stavolta in commercio e lugale, ciò che ha permesso di fare economie con un conto a circa 23.000 euro. A città di Bonifacio mette dunque a mano in stacca, aspettando dunque l'ingaggiamento di un Stato per l'annata passata, che per ora non sono stati pagati. A saluta, giusto appunto, il governo ha da far crescere un montante di franchise medicale, come le si dice in francese, ciò che il governo ha pagato con delle visite assicurate, per essere più chiaro. La ministra di saluta ha proposto a rimanere un decreto per portare a 140 euro contro 100 parawa. I francesi esonerati sono 18 milioni e fermeranno, ha detto Stefani Rist. Il decreto deve essere in conto a parte di 1 ottobre. Infine ha principiato a rimanere a Gorsiga Classic in Ajaccio, una competizione di battaglia a vele, 16 sono ingaggiati con 120 marinari e parece d'ape sino a San Gibriano vicino a Portivecchio 31 d'agosto, una competizione con un romo sugiale di no, con la partecipazione di Regate Rosse e una sensibilizzazione a ricerca a Nantagonca di Ubetu.
1: Grazie tanti Alex, buona giornata e a domani.
2: A domani Michael.
3: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
1: Stiamo in vigilanza gialla per i galdamoni in antall'isola. Zana in Corsica sutana calchinilo, in principio giornata nella lascia uccidere per lasciare la piazza un soli branco. In metà di dopo mezz'ora avremo un vento a ponente abbastanza forte, rodiano portiviciaccio, temperature più alte 24 gradi di Duise, 31 a 34 gradi in altro, 23 dell'interno e poi in Corsica soprana. A giornate largamente assolanate, calca quata può casca in Rudiano Bastiaccio dopo mezz'ora, in Savin di mattinata il vento è vario, di maniera generale moderato e forse da non debolisce, per temperature più alte 26 gradi sono aspettati in Capigorso, 30-32 gradi in altro, 20 in montagna.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Dans un peu plus de 3 minutes, nous jouerons déjà à Induina. Prenez vos places, il y en a 3 à prendre. 04 95 32 22 22 à vos téléphones.

0: À Yuelin, à l'honneur cette semaine dans les Camps Paculomag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulas, qui a retrouvé le maire de la commune et également éleveur. Il s'agit de Lucien Couste.
1: RJFM et Camp Pacui.
0: Oboulas, qui a zo guarantina d'habitant talan, où Lucien Couste a elle ou est s'imprêchta d'Oguin aux Obaès et d'Ayuelin.
2: Moi, Brer, Bacadio et Ramajalar, et a dû continuer donc mon radel et mon ribia de Vazig, et a mon grand-dado à faire, et de Boued. Et de vous, Yvon. Sa baccaggio, aiuto i capri e piccoli, ma dopo su a scegliere, abbiamo scelto le vacche. Le vacche, e dopo su a vendere la carne e tutto quello, dunque abbiamo fatto appena il commercio, abbiamo comprato animali appena ben di luogo, e vendiamo appena dei magazzini. Le boucherie traditionnelle. Voilà.
0: Et sous plus de 8 ans, qui Lucien est maire du Oboulas.
2: Nous avons sempre battu, nous avons couvert l'hérédité de la agriculture, nous avons sempre stato, nous avons battu per l'agriculture nei paesi, per far stare des gens nei paesi, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, l'eredità non ci uniamo più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a causa di un'indivisione, di case, di terreni, non si può più stare. Poi sono mera, ho cercato di ammirare il paese, ho fatto una sala di festa, ho fatto la stazione di depurazione, ho fatto poco a fare, ho andato in piazza, ho sottratto di riparare la chiesa, è difficile perché nei paesi non più, non mica tre assai tesoreria. E di un grosso problema, diciamo, che per fare, cerchiamo, mica indebita a comune, voilà. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile, voilà.
0: Cosa consiglio municipale, Lucien Couste in traccia di va tre appartamenti, pestala, aiante, in paese. Et après Oboulas, la deuxième étape dans Ayuelin, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et quand pas cuit, Nanta LCFM.
0: Un avete a casa i jos a Tobaes di Castiglione, qui est stata ribresa da Ameria per fan appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre con la doguia da voi zidil, ha giù passato tutte le mura a grande seguia, sino a Ua. Bon, sono sempre qui anche la zia per domenica, per la grande seconda ne ha giù e così, enfin, di noi per Drawaia. Au moment où je tire du plombier, au fagegui pour ce travail, bon, travail en bastille, parce que quand on bastille, ma travail au dino, in paese, a du travail à du déjà, in parité gaz et in paese, et travail au dino, quoi, mairie, donc, quand on a décidé, il problème là, quoi. Et travail, me semble, dino, dans tout, ce projet, tout, d'utiliser l'appartement, donc, mais va, j'assai bien, j'ai dit, travailler dans ce projet, tout, quoi, mairie, parce que, bon, de sempre va di travaglia in paese con i miei e di nu perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: Un giorno biombiero è di nu presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Che si chiama la Soggio Arondinaia per la nostra gara montagna. Dunque due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di un paese di ripiare questa Soggio e di continuare il travaglio che è stato fatto dall'anziano innanzi a noi di Geradio, donc di far campare il nostro paese, di continuare a fagulare niente e di riunire appena tutti i paesani. Donc organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, alle Piracera, ma a non c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani, per passare una bella stonda tra i noi. Donc, di qualcosa che è importantissimo per noi.
0: Concernando i progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua Zozurilla, o scopo, e di rivala per poter più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve d'Ayuelin, après Oboulas et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
1: Et quand pas cuit, Nanta LCFM.
0: Una bobrieda in faccia au baese di Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini guasomoi. Simon è d'origine bianelacce.
4: Qui di Geradio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono meritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattagione in pianello. E dopo per gumi da che erano più persi, più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi siamo moglie, abbiamo fatto l'asportazione agricola qui, abbiamo cominciato con l'asportazione agricola in Periscio.
0: Qui siamo a Udu e ho anche Begure e i Burci.
4: Dopo abbiamo finito che con i Burci, perché io muovio non ho più vissuto. Quando è arrivato l'asportazione, ha cresciuto a onda i Burci, arrivato l'asportazione, ha cresciuto a onda i Burci.

0: paese, i campan paese, quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema, e da mettere tanti soldi per i ricci, non c'era un genime, così e colò. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa agostina e non regrettiamo manco appena.
1: E stanze di Simo Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di Ubeiriscio.
2: E campa qui.
1: Abie Vidiaio e Dean, à l'honneur cette semaine dans Et Camp à Cuit le Mag, restez avec nous.
3: Ici, c'est RCFM.

0: Nuit, Campaculomag, dans la Pimedia Juelline, nous sommes dans le centre Corse, quatrième étape. À présent, vous emmène à Castiglione, à la rencontre d'un habitant du village, Philippe Colonne.
1: RCFM et Campacui.
0: Les Mouridro ou Nanta Biazza di Ubaese di Castiglione. Philippe Colonne, a war e di Radaui, a un intrabreza di massoneria cusovradello. Oggi Philippe s'impegne per uso paese e sent un consigliere municipale.
2: Si monta una cresta a mezzo di due iagali, un iagalo di Ulattino e di Astaberte, un iagalo di Deriva. Un iagalo di Deriva piace su gente una scaffa, un canale della scaffa. Siamo in Peia, un binzarandinaia che faceva 1658 metri e un più alto di Agumuna. E a Gimme Mori face 2180 metri. C'è sei pominavori che vanno qui per cura una scaffa e una Gimme Mori.
0: Castiglione è conosciuto di noi per uso viu, ma a due bassi sotto il paese.
2: I giri d'estate vanno, si vagliano, si chiama l'onda di Colombi, giustamente, una grande onda che per non dà. D'inguano si va proprio su 25. Usava la domenica, si va appena di più. Allora l'estate. Da 20-25 volevamo a 130. E tutte le case sono piene e ci devi giù che grandi ce ne assai. C'è un'equipa di giovani che di noi si occupano di associazione di giovani. Si sentono tutti, preparano le veste per un mese agosto e da tre veste noi perché fanno una veste almeno un altro mese per tutti i paesani. Così tutto si passava.
0: Castiglione, un piccolo paese di Ajuelina. Chi pro a campa più che mai, malgrado le difficoltà di ruralità. Et avant de quitter cette belle pieve d'Ajuelina, on vous emmène à Oubulasque sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Il s'agit de Paul-François Battestini.
1: Et campa qui, nanta RCFM.
0: Terogne, un luogo nanto Oubulasquese, di qui chi Paolo Francesco Battestini tenezoac.
3: Battestini verso Moabo, simo i rudali, e verso mo mamma, simo di qui di Oubulasque. A passione l'animale, a mandato mo cacca verso Moabo, che è a Gabre, che è sempre vate, e veramente a passione di Ewake, di qui in paese a Manuado. A di un epoca di Barentano Ewake, è un comune magello, che di mistero su magellare, un custì.
0: Non ta zo spludazione, Paolo Francesco una drantina di wak.
3: A di un epoca di vide la grassamente, facciamo sorti da di agarne nei magelli, ostimente la pizzuì e vende ai particolari, e di noi con un fratello femmi vide la rustida. Giremo nei paesi per matrimonio, battesimo, feste di paesi.
0: E wakadio? A uso Zabefa.
3: Per fare un video a Rusti, il tombato di Ponte Eccia, come tutte le gane, e facciamo goce, per esempio, per un video di 100 kg, cioè ore e ore zane, per fare un goce, tutto lungo l'anacquiamo con una marinade, dopo la pezziamo, usiamo a niente con le badate.
0: I progetti di Paolo Francesco Battestini o a Cadio di Oubulasque compra di più materiali e forse una di esovio li si vedrà isobassi.
1: RCFM e Campacui.
0: Nous étions dans la Bienvenue à Juelline cette semaine dans la Campacui le Mag. Retrouvez bien sûr les 4 saisons des Campacui sur l'application ici et sur bleurcfm.fr. Et Campacui, c'est aussi en vidéo avec nos reportages chaque jour sur Facebook et Instagram, France Bleu RCFM. À très vite dans un autre territoire.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nanta RCFM.

Buongiorno, buongiorno a toutes et à tous. Et so contento, contentissimo anche di ritrovarvi, di principia sta stagione 21, posto che so 21 anni che ad agua a qualche giorno, au mese di settembre, che l'emissione esiste. Allora, è veramente un grand piacere per me di ritrovarvi. Mi rigao allora, contunque, e ne approfitto in un a tempo per salutare e ringraziare Paolo Durchi Duriani, a Saveria Sargentini, Arturo Solinas, qui m'hanno reso a Gaza Bulida, e bella sicura, come di regola, a Zabede Vin, se baule de Bartigiba l'emissione, si mugui, baspetemo 04 95 38 28 28, mi driga i parla con voi di la sante a lingua, anche di contrasta in gira a lingua. Allez, prima, stiamo a sante, sa bella canzone, Zellera o do violo, con il gruppo Una Via Ranoa, allora on lascia demica o silenzio. Asabed, soprattutto l'idea vostra.

0: Una vierano, vale, ma bien, una prima telefonata, quella di uno nostro amico Giuseppe, in Bezzanigo. Cosa ludo con piacere? Oh, Ise, buongiorno.
1: Oh,
0: allora, un due erede.
1: Oh, un saluto.
0: Un bisantia più.
1: Vi saluto.
0: Come andiamo?
1: Salutemi i tre che vanno rimpiattati.
0: Ah, i salutemi poi.
1: È passata veramente bene.
0: Aso.
1: E ci passeremo vacanze in 3 mesi a un bicchio di fagioli e di pomidori.
0: Ah, allora, non eri mica male. So vacanze su niade, se posso dire così.
1: Beh, non è che qui lo so bene.
0: Allora, non voglio mica domandare, di sicuro. L'estate è stata complicata a livello di Ugalo, di sicuro.
1: Non si è mai vista.
0: Abbiamo sofferto anche in montagna, francamente.
1: Non si è mai vista. Tutto ciò che si è passato non si è mai visto.
0: Era veramente...
1: Le cose, i pomidori in fiore, in piano, non si è mai vista. Mai. C'è Sulioni, quattro Sulioni, in Bizzano non si è mai vista. Non è mica possibile. Tutto ciò che si è passato non abbiamo mai visto, dunque c'è qualcosa di cambiato.
0: Questa sì. No, mi puoi dire perché si deve io specialista di guedi a luna, quando è che a cambiamo?
1: Luna vecchia ho vinto tutto, quando io ho vinto tutto.
0: Ho vinto tutto, dopo, fin da qui a 3 giorni,
1: luna vecchia, ossima luna nuova, in fin di luna nuova.
0: Bon, allora, forse che bieremo tempo a fine la settimana, se lo si rinfresca appena.
1: Io anche non ho mica rinfrescato.
0: No.
1: Non ho mica rinfrescato, a pinuccia. Noi siamo tutti le sere. A Pusano da quello anche non mica riscatto.
0: Bon, in Orezza ma udo, enfin, è più su qualche borta mica tutti io, ma voglio io penso che non so per le castagne
1: manco parlarne
0: e qui non dove voglio mica più su
1: manco parlarne manco quella tempesta che ho assicuro. La notte del mese, poi c'è chi sono obbligato a dirla, ma se io non qui già non ubriacato, e io ho passato tutta la monotata e i vetri di sopra l'orto, perché che io, cioè, l'acqua mi piace, ma rende una tanta battaglia per giù all'orto caglio, e in un quarto d'ora c'è più un'onda, e loro passavano, io ho detto, ma quando? Perché non si sbagliano mai, non c'è mica crede.
0: Si sbagliano poco e poi si deve mica stare due solo, dice radio su. Se vuoi sapere ora con tonca di gura appena un tempo, di gura un gelo, bon, tanto meglio mi dicerei da fine.
1: Finalmente ha cominciato a cincuare le mani, mica da serata a cincuare le mani. E mica randina quelli che mi interessa, è normale. Una mica più vita, Pinuccia. E io ci continuo ad andare qua, vuole dire che una mica più vita, ci sono loro già più vita di più. Ma ciò che ce la signora una mica rinfrescata.
0: Ah no, questa allora qui è così, allora.
1: Qui c'è qualcosa non va più.
0: Mi si pare che io, non so, dico così, senza averne brua né nonda, ma voglio io. Mi si pare che il sole qui stanno scaldava di più, rugiava di più. È vero, eh?
1: Questa
0: on si buia sta a Giulana.
1: Ah oui, questa pallora è confermeggio, eh?
0: Certe.
1: Allora è una confidia più. In Bizzano non si vede che gente, soprattutto quelli di una certa età, non si vede che gente faticata.
0: Beh, no, perché più. E Berghi Ugalore bi mette a pagliola, come lo si dice.
1: Sono mica abituati.
0: No,
1: Marocco è si luoghi qui, in Arabia Saudita, ma mica né noi. Non sono mica abituati.
0: Ah, sapete, non ha manco messo un pantalone di tutta la stradina.
1: Ancora la dite. No, un affare così lungo. E per loro sono 4 mesi di vila. E piantagione. Le ho detto, non sono mica delle cupaule. È una piantagione. Anche perché i gambi sono persi. Ma sapete che con calore faccio cascare tutti i fiori, che siano pomidori, che siano fasoli, tutti i fiori cascano. Dunque, cercando la periodo, non siano mica un fiore, per niente si ma ce ne come ne abbiamo avuto 4, sono perso. completamente.
0: No, no, ma ti capisco.
1: Anche me si vado in Francia la settimana scorsa. Mica con i credi ciò che hai fatto, e con i credi più.
0: Beh, bierede, bierede, eh? Però forse chi aveva tu di mettere la settimana passata, non so, non so.
1: Ciò che gli è che i pomidori li ho salvati, li ho puntati tutti, e qui io anche ne sono fiero.
0: Ah, beh, io anche un due e noi, in orezza, certo, hanno avuto certi, certe bummate, certi pomidori, magnifici, magnifici.
1: Eh beh. Ma io in prima viola, come sono cascato, non c'era più cosa fare, a fare i deputati.
0: Questa già è detta, io mi ricordo.
1: Deputati, e beh, allora, c'è veramente i pomidori a bere abbondanti e le buoni e l'India e compagnia.
0: Bon,
1: no, solo battesi, solo battesi e basta.
0: Così noi eserati i concerti si sono passati, eh?
1: E beh, a ridere giustamente è a cantare, ma fa caduto un vento.
0: È
1: come
0: ieri.
1: Siamo artisti confermati. Vento da bocca quando è buono cantante, mi vita.
0: Dopo... non è mica consigliato, ha già capito,
1: Vita, bascio la cannella e dopo. No, ne ho fatto le pugucce, ma prima le cose, il buonotto, 25 anni in Bera, un mese di parente è morto, come volete andare a cantare per una fare
0: no,
1: così.
0: No, questa si capisce.
1: Dopo hanno fatto un lottone, piazza Aesio, hanno preso la nostra piazza, dopo 15 agosto, dopo 20,
0: bon, ben di noi,
1: tutti l'anno.
0: No, ma d'organizzare una ghina tutto che gli è ben, questo per un paese è ben. L'attività,
1: allora,
0: l'attività no, sbaglia.
1: Alla Bette Migliorannini noi siamo qui per ridere. Noi siamo qui.
0: Ah, non ci abbiamo mica userio.
1: Mica 81 anni ti aiuta l'artista.
0: Ah, non si sa mai, forse chi sa da una carriera, non si sa.
1: Ho anche lasciato a piazza all'arte, saluto tutti.
0: Vi saluto, mi ha fatto piacere di ritrovarvi e di scambiare qualche parola con voi.
1: Mi penso.
0: Bon, beh, allora forse ci sentiamo umani, si diole.
1: Ah, ma chi sei? Ah, questa è di sicuro. Allora, buona giornata.
0: Allora, bella giornata a voi, ringraziabi. Allora, due ore un quarto, aspettiamo. Allora, forse ci dobbiamo parlare appena dell'estate. Siamo allora lui di rientrata in noi, concernendo i programmi di Avvenza Amore. Oggi, fin da voi, eri piuttosto, so che li chiamano i programmi nuovi, dunque è devato forse un stato che qualche parecchie cose hanno cambiato in noi. Concernendo la seguita dell'emissione, dopo a me, io ho il piacere di essere con voi, se Radio con voi da un lunedì a un venerdì, da due ore fino a cinque ore, fuori un venerdì faremo piazza a un magazzino di canzone a corse, ma a sera, a cinque ore di sera, passerete su Sastonda con Evelyn Fontana e poi fuori Misoga avanzeremo, avremo di nuovo l'occasione di presentarvi di modo sano e preciso tutta questa griglia nuova di programma di Avvenza Amore. Allora, continuiamo, aspettiamo di idea vostra 0495 38 28 28, e mi abbia penso una telefonata a noi, quella di nostra amica Catalina che ci chiama da Santa Lucia, e cosa saluto subito con gran piacere. Catalina, buongiorno.
2: Saluto a voi e saluto a ognuno. Felice ritorno.
0: Felice gozo di ritrovarvi.
2: E noi gli stessi siamo felici di tornare a sentirvi.
0: Bon, allora.
2: Quelli che poi il delegato hanno tenuto la porta aperta come lo Giulia.
0: Ah, ma questo Agostino, ringrazio donne per provasini, allora mi ne posso andare anche più.
2: Li faccio...
0: No, ma c'è che le campino anche lì. No, i saluti, ringrazio donne.
2: Ma io trovo una poesia in un libro, che è un libro di scuola, che si chiama La lingua corsa.
0: Ah, yeah.
2: Allora, è parlato di Gurondi, ma a Giacomo Busso.
0: Sapete quella che l'ha scritta?
2: Ah, si chiama Simone di San Giorgio.
0: Ah, Simone di San Giorgio, oui.
2: Ma è basta.
0: No, era allora, esattamente un suo mica, ma è un teso già qualche volta poesia di
2: sa
0: persona Agustì, sì. Donc non è mica allora, un nome inconosciuto ben noi.
2: Allora, andiamo a leggere a mia maniera.
0: Io fate come...
2: La lingua corsa è una bella pianta, era smortita, oggi rivisce. La cima a fondo, non da ogni ronca, c'è verdi voli e per tutto fiorisce. Ma non sono gli stessi tutti i fiori, a ogni branca sono particolari. S'assomigliano un poco di colori, ma di forma sono più o meno vari. E i professori erbo a dura si pende lo sobra e sta bien tarara per circa con sabè e con misura di valere l'isce do tabara. Ma malgrado tutte le operazioni fatte con tutto il gusto e tutta l'erte, malgrado la giusta e suppressione non può non mettere a corto le parti. E i branchi non cambiano aspetto, tutti hanno ristato le quali. Sarà una qualità o un difetto? E per abbiante, sarà bene o sarà male? Qui non è d'accordo il professorato, nemmeno d'accordo sui scolari, è morti, un regime unificato per tanti regimi particolari. Quanto c'è cabi in questo mondo c'è dei, ce ne corti lunghi non dei quadri. Permettemi oggi di dare le mail slagando un inteso i suoi all'altri. La conclusione, coltiviamo tutti uniti questa pianta, in cui tutti gli orari colori, perché la lingua corsa, zona e canta, annota tutti i branchi due gefiori.
0: E poi speriamo che i fiori gusti faranno ranelle, che banneranno a esse esuminate e che elle in ude d'altri fiori banneranno una presa all'ascia. È bella questa poesia.
2: È bella.
0: E poi c'è da speranza di noi. E allora, a Dudro, così in bidet da internet, Simone Di San Giorgio dice: Simone Bauli Poli era Poli Gasada, è nato in Grossette Prugna e è morto in Pedrato Bicchigià. Allora, è nato nel 1885 e è morto nel 1973. Allora, così sappiamo poche cose, ma così all'infuori mi è mancato il tempo per poi trovare altre cose.
2: Hai trovato tutto ciò che era più necessario.
0: Voilà, o manco a sua casata per poi salutare la memoria. Ecco. A Lingua Corsa, qui a Lingua Corsa è in casa sua, aspettiamo l'ambasciatore come voi, come Giuseppe, per continuare a sperte tutto questo, dunque aspettiamo a tutti. E poi, l'estate si è passata dove? Ma dimmi che ho mandato, scusatemi.
2: Ah, l'estate è stato abbastanza duro.
0: È stato duro, oui, di noi.
2: È stato duro, è stato un ghiaccio, è venuto nel fondo di vento. Di un tempo già di passato, non abbiamo mai visto la faresimule, non abbiamo mai visto l'erbo così attorcinato.
0: Ah bon, a suo punto, io.
2: Ah, pare che lo sai se a barra di vitrate e lampalle qua giù non te vittura.
0: Una tempesta terribile in un bastia, a notte passata,
2: ullala. Ah, cattivo.
0: Bente acqua, è più sassai noi.
2: Ma io mica acqua. Bento cattivo, tra la guassuta o cagalò c'era da perdere speranza.
0: E poi c'erano anche l'incendio, Biginaia, cioè,
2: ma c'era un tono che l'ha messo.
0: Ah, forse sì. Bon, e beh.
2: Là-bas, on manque un mica.
0: Bon, beh, cara Gadalina, mi ha fatto gran piacere, come. Hai eu de ben ça, bibrig una bella giornata e poi a sentici a un'altra occasione.
2: Sentici a un'altra giornata, mi sono appena meno occupata che con sono stata.
0: Spiego. Contunque è ben stata appena pisato bene, eh? Si è sempre diciamo, in movimento. In bogula e
2: bene,
0: ma c'ho la regia, ma tu ad non dico mica di sta senza vanunda, ma manco di come posso dire, di bisogna appena ube semplicemente,
2: Dal
0: consiglio, ringraziabile. E consiglio, stanno a sentire dopo pranzo.
2: No, c'è anche oggi sto a
0: sentire. Bon. Allez, babraccio vostro, ringraziabile.
2: Anche io abbraccio,
0: con piacere, si Dio vuole. Allez, ma metto una canzone a un gruppo sordiente, intanto baspettiamo per continuare. Venite a sperte di nuove espressioni, parole, c'è mille cose a dire, o trovare di nuove nella lingua, c'è bisogno di noi a rientrare da noi. Da dici dunque, o trovare 04 95 38 28. E parliamo di là quando sono, e torno al soggetto di questa canzone a un gruppo sordiente.
3: A quoi l'acqua di uccelli, falata come lacrimi, cascata come gioia, oh poche mica.

0: Eka sordiente, dunque, una telefonata a noi, di botta a beo continente. In Nizza, andiamo a ridroa. Filippo, che saluto. Viri, buongiorno.
1: Saluto, Giancarlo.
0: Salute, come andiamo?
1: Un buongiorno di Petralba.
0: Ah, siete in Petralba? Quando siete giunto?
1: Io faccio un po' questo 3 settimane.
0: Ah, quando me ne sono andato?
1: Io ha detto lì, va, Giancarlo si ne va.
0: Ah, dunque è passato un mese a agosto già in paese.
1: In regola per visto cerco di seguirti.
0: D'accordo, beh, siete contento? Come vuoi, sono contento.
1: Ah, se è passata a vedi, via da appena il riposo.
0: Appena sai, comunque, ma gli amici la gnaia, è zitto.
1: Ah no, sicuro.
0: No, ma sono allora, piena forma, posso dare donna.
1: Ah, bon, tanto tanto meno.
0: Posso dare donna una settimana quando ti riberte.
1: Allora ci ho già mandato di risazione a Dio Santo, attenzione.
0: Ma yeah. Mica così. Hai ragione,
1: Bon, allora Giancarlo, sapete chi? Bon, salutiamo di sicuro tutti i nostri amici,
0: yeah.
1: E allora sapete chi? Quando un animatore come voi e come tutti gli altri si ne va per un tempo o rivene dove le sue vacanze, tutti, siamo tutti gli stessi, fermo qualche filare.
0: Cioè mica sentesi allora, obbligato, vino, ma vi ringrazio Gabonenzo.
1: Allora, buttato Giancarlo e ne sono più che contento, sono io che ne parlo, ma siamo tutti a consento e a culto come ragione della nostra missione. Ma arrivo con sincerità, ringraziamo i rimpiazzenti, che non sa più due maestra, noi tutti gli intervenenti, con maniera e simpatia e di noi con talente. Sto viaggio ci ho lamentuallo, di maniera più seria, con il nostro amico Paolo, a nostra cara Saveria, senza mancare di sicuro un simpatico Arturo. Con la squadra di RCFM sono passate se le stonde. Tempo che a noi ci impegne, ne campiamo ogni stonda. Di sti giorni a Sulanadi, con amici a talentani. Buon ritorno, Giancarlo.
0: Prima vi ringrazio chi io tocco di noi e di mintua da sai e deva tu ad insistere non te quelli che hanno denudo a casa pulita
1: e personalmente
0: sono di radio un nuovo spirito e questo è importante di noi e berghi un nemico un rimpiazzamento che di radio come
1: se così
0: è appena particolare l'emissione
1: portano qualcosa anche lì, senza... a sua maniera, a un talento, a un suo sapere. Sapete chi porta la dentesa alla nostra amica Saveria? Pia da momento in l'emissione, ci ha fatto qualche filare, belli filari.
0: No, questa è la no.
1: Tu mi dirà la prima volta che la scrivi una poesia, o penso che c'è.
0: C'è ancora Gila, Dori.
1: Ah, sta assente se può vuoi, è magnifica, veramente.
0: Quando avevo un nemico a casa, non l'ho mica visto stamane, ma poi io le ho mandato radio di famiglia dietro tu, che è...
1: Poi devi un ribio, più di un ribio.
0: Ma quando era, cioè, con la show io?
1: Era, quando eri partita, bene,
0: giù è passato.
1: Voilà.
0: Pi radio ribio, dunque, d'accordo. Voilà. Allora vi decidemmo già di impennare.
1: Veramente tutti, veramente.
0: Per su Petralba, tutto va bene?
1: Tutto va bene, sempre un po' come si stesso.
0: Ed è visitato a San Rocco, in paese di San Rocco.
1: Abbiamo avuto viaggio da qui a Martino, per il giorno di San Rocco.
0: D'accordo,
1: voilà. Voilà, tutto si è passato bon, i bagnoli di un forno non li ho mica avati perché sapete che hanno passato un forno e si è sfondato, non è mai arrivato.
0: Ah no, non sappiamo mica che l'era
1: non è arrivato così in casa, ma bon, voilà, e ragazzi c'erano, tutto il mondo l'ha fatto, un panattino, tutto il mondo e ne abbiamo invitato tutti, voilà.
0: Mi ne state che torna per qualche tempo?
1: Non ha mica avviato ritorno, ma sono mani in tutto, allora aspetto, ma bon, penso che torna per o manco una quindicina io forse un mese o so mica, forse sempre così.
0: Bon, se può passare da Bastia, passa già a rendere una visita.
1: Sicuro.
0: È detta, bon. Beh, vi ringrazio per i filari e una bella giornata a voi e a sentirci.
1: Yeah, bon courage au béboy.
0: Ah, oui. Courage, je me cavais sur du courage au cuit. Non, non, bien fait. Non. Allez, à Belge. Et au courage, parce que les gars, enfin, je n'ai mis tiré, fige, non, je gampé. Allez, on demande une narade. J'aspète l'ami Gouzé pour continuer l'émission d'idées à Austré. Gouzé, bisalud, bonjour.
1: Bonjour, Anka, et feliz retorno.
0: Bien, grazie.
1: Queste vacanze sono passati vette da voce linda, vedi che avete progettato da montagna.
0: Io non so se... No, è molto offerto a Igo perché era il caso di tutto ognuno in ogni regione. È molto offerto. Come quest'anno, ma allora, ma sicuro che non hai mai conosciuto,
1: eh? Sì, rinfresca un poco, ma dopo a risera un levante caldo.
0: Se pochi giorni così, tra uscire che ci viene dall'Africa, che ben riscalda l'aria, no, e poi c'è una specie umida, non so se poi la vedono due boi, no?
1: Ah,
0: così,
1: è peggio.
0: È bene, francamente.
1: Un giorno tutti gli anni abbiamo un ripasso con l'anziano di lì, c'è le tue M. Ma quest'anno abbiamo invitato ora, facevo fresco, voilà. E tanto quando, lunedì passato.
0: Una settimana fa.
1: Ora, qua veramente facevo fresco. Erano i veri, qui il fuoco, va.
0: A noi
1: Starutti qui c'è stata una ventata.
0: E beh, come dappertutto, penso.
1: E dopo c'era un fuoco in faccia a me, ma è una mica ricordo che mi chiama stamane, faccio, ma che c'è? Io ho il fuoco. Ah, che tu
0: vai. Ah, mi siete mica visto i due?
1: No.
0: Ah, bon.
1: C'era un vento. Ha già serrato tutto.
0: Ah, è. Dunque, era di Dio in casa, io ho capito. Io.
1: A me, anteso tagliare le tre parti, anteso l'errore di un fuoco, è sorgito, visto che c'era un fuoco, non faccio quando devo l'attestamento, si chiama l'attestamento di Castagnolo.
0: Andiamo
1: a pompiere, facciamo un win, ma non è già su classe.
0: Hanno riesciuto a maestrare l'ubo, l'hanno ammattato.
1: Ieri l'hanno ammattato.
0: Non tanto meglio, d'accordo.
1: Però,
0: beh, così no, no. Però, no, è perché noi in Orezza a scienza, ma fece con dunque un gallo e chi c'è un bello castagnetto, poi deve e promina appena a dire di appena all'ombra, ma burro all'ombra in u si sentiva un gallo.
1: Quando
0: faccio un gallo,
1: e poi certo. Facevo un rischetto, l'ho volgato a coprire un po', o monte d'oro, o codo, faceva veramente buono. Qui acqua, manca una goccia, per quanto non voglio gli segreti fissa, andando a Facebook, si vede a piova.
0: Allora, mentre di più secondo te, che roba che ti urti, una rupa da così, non è durato tanto. Ma ha permesso con te che per una dura... Penso che ne hai scudato un qualche sì che conosce i castagni e cosa lui che si lo si sta a sentire c'è da riconoscere. Mi dice che giusto appunto sa qua gusti fece a bro a un castagnetto.
1: Tutto raro.
0: Con quei fruttivi i radio.
1: Non da, più una goccia d'acqua, una volta fatto, ma 3 minuti.
0: Poche cose.
1: Come un pezzano.
0: È un cubeggio, Bagliai. È un cubeggio.
1: Allora, salutiamo a tutti. Tutto fatto da consenso, che ha detto l'amico Filippo, di cane rimpiazzato. Ma ci sta a bere, ci puoi un giorno con Filippo verso il corte, semmai.
0: Ah, se la capita l'occasione,
1: e va.
0: Una bella giornata, mi ha fatto un gran piacere.
1: E
0: continuiamo tutti insieme.
1: E saluto a tutti gli amici, vedete a voi.
0: E detta, bella giornata, ringraziabile.
1: A bege.
0: Che ora è? 3:25, dobbiamo continuare, fendo piazza a Lorenzo, che ci chiama i Biezzoli in Orezza. Lorenzo, buongiorno.
2: Salute. Allora, tutti quelli che hanno chiamato, hanno detto, so chi pensava, 6 giovanotti che ti hanno rimpiazzato. Ci hanno portato parecchi affari noelli che non parliamo mica con te, che parliamo con questi giovanotti così.
0: E che cambiano i soggetti, questo è interessante, no?
2: sa giovane a Saviria con conosco mica di vista, ma aveva che di conosciuto per la bocca di Dea Ostra e a Villa Barretti è pensato di montagne riempiti, che non so mica se della viola ai bastoni o violina ai bastoni, ma è una persona appassionata di nostri luoghi.
0: E noi siamo gusti.
2: E sarà sicuramente di una famiglia pastoresca o pastorina, o
0: non so mica i barenti esattamente, ma voglio dire una famiglia sì, sotto Lunchesi, e anche mica solo tra Lunchesi, ma allora, sono luoghi gusti che si imprestano, dice Radio, enfin, conosciuti noi per sedere i pastori.
2: E beh, anche spesso quando l'animatore cambia, e con conosciamo soprattutto mica, cambiamo di maniera di pensare o in maniera di parlare, per via che non sappiamo mica se questa persona è appassionata di natura, se è appassionata di canzone o appassionata di travaglio. Allora visto le canzone che la passava,
0: e canzone sono mica eso, non credo mica.
2: No, ma io so no. Che la vecchia bassa per aborto quando il, a so che la di uso momento di travaglio.
0: D'accordo.
2: E si capisce la persona, so che lui gli piace o so che la è appassionata.
0: Ah beh, è veramente non spirito e non senso di emissione, questo non c'è dubito, eh?
2: Ah, la giù capita subito e dopo la giù conta anche. Di un amico di Bastore, qualche momento in montagniera, e come lei ha fatto passare la canzone a montagniera, mi era venuto ancora i contatti qualche giorni in montagniera o in piediera, che non era mica sempre facile, quando piove, quando faceva il gallo, e sono giornate mica sempre facili.
0: Ah no?
2: E abbiamo parlato di sta fare i gusti. Allora, giustamente siamo sempre, mi scuso, forse sono appena lungo.
0: Fa,
2: siamo sempre. Di quale tu parlavi, non dico mica nomi, ma penso che bene a Valle Orizzo, di Castagni.
0: Ah, no, una Ricianinco.
2: Ma allora c'è parecchi paesi in due, c'è una rossa passione di Agastagna.
0: Non solo è Abassione, Pradega e Boiui,
2: e Campa
0: di noi appena, è una di sue attività, e poi ha sempre studiato di modo anche scientifico su Starbucks.
2: E canta in noi, faceva
0: le canzoni, sì. Canta chi faccio già mi risponde in noi.
2: E faccio già mi risponde.
0: Non indovinato.
2: No, non si ne dice, ma.
0: No, ma un saluto perché va, qualche sia questi massai.
2: Allora, stavo assente ad idea vostra, ma inteso, e avanti, stavo assente robusto, immaginando, e ad un teso parlare di un giovanotto che saluto, che non conosco mica donna, e chi parlava di esoacche, di uso locale, chi travagliava. Non c'è un affare che mi spiace, un nemico, non più, un nemico, una critica, ma come tu parli di aburemica e di esperte, quello che penso, quello che non penso, io dico che un mo di abarulla, spudazione per di esploitazione, mi convene manca appena e mi spiace di sentirlo. Perché per me spudo, c'è un spudo di un uomo o un animale. Espudazione di quando una persona, quando eravamo zidelli, giuca a scuola, in paese, in piaggia, e chi ci amusava, ma quello che spudava più lontano. E quando sento queste parole da amici che conosco, anche forse ancora te, e sto estremissione di giustamente di sto luogo, l'ho fatto anch'io, forse uno dei primi, ma sta parola di andiamo a trovare un uomo spudazione. È una parola che non è mica corsa, che corsa per la porta un spudo, un animale spuda, so che tu l'hai da mangiare, o rietta, o un sedile che spuda ben onda, ma io dico che ciò che lo righi, andiamo a trovare un antauso loco pastoresco.
0: Più di questo, penso che a parola che esiste in un dizionario per di esploitazione, è di più spludazione, mica spuda, vede? Forse che la persona ha pronunciato male in un.
2: No.

0: Ino, questo si capisce.
1: Ma questo resco vuole tutto io. Perché spudazione o sfruttazione? Tanto noi tempi c'erano nei tempi di Wabone, quando li trascinavano un legno e quando c'erano l'usina e un legno, c'erano facevano esplotazione e un legno.
0: E l'esplotazione
1: non era mica gusto, manco questa.
0: No.
1: E dopo ne rivenimo a fare e attive pronunce, non a fare e monteso da gente che erano nastro e che un giorno a lavorare qui, che dicevano l'esplotazione forestiera e baboni e cacari dicevano esplotiamo un legno.
0: È così che l'entruda io.
1: Ma si dice cacciamo un legno.
0: Cacciamo
1: la foresta, o trascinemo, ma si dice cacciarlo un legno, ma si dice mica esplotazione.
0: Ma capisco senso di telefonate, io di sicuro.
1: La telefonata non è mica nuova.
0: No, poi è interessante che ci permetta a noi, è bene che piuttosto che dire ha sfruttato a voresti, è sempre meglio di ha sfruttato. Bene da tirare un frutto di qualcosa. Dopo metto di giù, a legna si gaccia, eccetera. Donc c'è forse parecchie maniere, e quindi è interessante. Non da chi per i passionati come noi in lingua di ragionare non è un soggetto semplicemente.
1: Io ho passione chi parla, non è mica è Gio Mosabè di Dellino chi parla di sta fare gusti, e quando sento la spudazione io non so se un giorno ne discutiamo e mi ha di un luogo pastoresco e canta grosso un luogo pastoresco o un luogo pasturino. Mica spudazione.
0: Non è mica forse più bella traduzione. Io non sono d'accordo.
1: Non è mica la traduzione, non sbaglio.
0: Una parola nuova che è entrata, voilà, per via di barretti meganismi, come tu hai detto, è vero che i vecchi sentivano l'esploitazione forestiera, è vero. Noi abbiamo trasformato in questa maniera i barla di gente da spudazione, ben era da gusti forse.
1: Ma è sicura di un tesa barretti in casa, per via che sono raggiunti quelli illusini un continente d'onda a fa furilli, a fa berchette e compagnia longa, e parlavano così i goci, parlavano quelli che giungivano, e quelli che giungivano imparavano a quelli che erano i qui, che parlano in corso. Perché all'epoca di Wabone un gorso quando lui diceva la vittura diceva l'automobile, non diceva mica la vittura, allora dimmi la vittura, ma non è mica la vittura, è venuto da ovo. Dunque, è tornata una polemica, ma senza...
0: No, non è manco polemica, al contrario, no, è un'interrogazione, e poi a tempo ci permette, voilà, di parlare d'altre parole, di dare in noi una riflessione, un discorso, che di noi usiamo l'emissione, di sente la lingua, allora, riflettiamo, ora, non ta in gira sa parola, possiamo riflettere, non ta un altro caso, di a vita di tutti i giorni, è troppo interessante, e dopo, ognuno digerà a soia, e noi, forse che certi hanno ben sa... No, e poi certi hanno chi la lingua evolue, chi c'ora di nuovo a far caso all'evoluzione della lingua, e è sempre meglio sente esplodazione che non arriva. Bon, allora, ognuno aveva usato pare, e tu facci passare o due.
1: Quando è luce, il discorso di che andiamo a ritrovare su Giovanotto Gusti, poi noi andiamo a ritrovare, non trovo luogo pastoresco, posto che c'è un pastore.
0: No, ma sono d'accordo.
1: Capisci, non è mica un'obbligazione, ma io so sento parlare di su Giovanotto, gai Borcio, gai Gabro, gai Begro, gai Oacche, andiamo a trovare un altro luogo pastoresco, vuole tutto io, vuole io che andiamo a trovare che lo si più non stazzo, che lo si più non uso luogo, c'è tutta l'annata, o tu mesi l'anno, proprio montagnetta.
0: Ma adesso i figli, adesso i figli, perché parecchi di pastori, di parecchi, mica tutti, anche sai, ma poi sono parecchi con tu qua di esplodazione,
1: E ci sono chi dice no, quando andiamo a ferma. Andiamo a ferma, ma io andavo a ferma e andavo a caccia a un geniale che
0: si avverma.
1: Allora, per questo che usbaio, l'antichi ci hanno legato una lingua, cerchiamo di ritenerla, mica di stringere la molletta e un freno, perché non si ne va mica, lui ha vinto 30 anni in due. Se lo so riuteremo noi da qui a 200 anni non capisceremo più ciò che diceranno i nostri giovani.
0: Ah, questa forse.
1: Allora, come lui dice la canzone Ivan Fan, chi ne sarà domani?
0: Chi ne sarà domani? Un saluto che la giusto stamane.
1: Allora, biga, beggi e...

0: Ingradia pe d'ave mes sous demagogie sa baroula voilà force guide d'altri abiera nous ne parlerons et biremo si na vine l'émission et
1: colora beji après toi
0: allez porta di bonne journée à beji à très ora a novità è questa rientrata bon Marie droit la toilette ogni giorno a très ora ma va un piccolo buntu un furia in furia non ta la toilette isurana gu i nostri amici di redazione di Donc, à très haut, il y a Boaza, Piade, hein, c'est radio obligado à Pianta, on a stand à l'émission, et d'obre, Ribi a subido, à un undi dialetto. Et que ça, à Zola Bicula Gosa qui cambia. Allez, andiamo un corti, c'est Stefano con noi qui ci accompagne. Stefano, buongiorno.
2: Saluto, compagno.
0: Salute, salute.
2: Vabbè, saluto a quelli che sono passati e quelli che sono canavene.
0: Allora, dimmi.
2: Ma dov'è Uriai? Si dice mica come è trasportazione. Certi luoghi sono di locali, di sopasciali per i pastori.
0: Si può dire così, vabbè.
2: Sento sopasciale, di locali, ma dopo io sono mica un coso io, cosa che ha inteso.
0: No, ma l'idea è questa, di dare la parola a quelli che hanno inteso qualcosa. Tu, va, ci
2: diciamo basciale, di sopasciale.
0: I basciali piuttosto in Pumonte che hai, se non mi sbaglio, no?
2: Non c'è, donc, che
0: ne
2: sia un po'
0: montato
2: un'altra cosa, che è corso.
0: Ah, yeah, ma questa, no, ma Dio, non mi fa mica di secondo aggetto.
2: No, non ti faccio in onda. C'è il Pumonte, come per dire, il Pumonte è mica...
0: No, al contrario, io direi, unicamente per dare questa precisione, è realmente che in Pumonte hanno in una ricchezza di parole in più, ecco.
2: Dimmi appena, allora mi hanno detto che ti hanno volato a braccio. Da Zamberto.
0: Ma non va là da abbraccio.
2: Ce n'hanno appiato una Giancarlo.
0: Ah no, sono manco gulato un Zamberto, bene. No, sono mica gulato che non so più sudo, ma voglio bere l'informazione che ti hai ricevuto, non so mica andando là bene. Azzo. Come?
2: Non vuole mica lo sconto per pastiglia.
0: No, sono arrivato a domenica sera.
2: Ah, ho tanto moglie mi vittete quest'anno, so che non te sui.
0: Ah bon? Ah, l'uomo in coppio?
2: Sì. Ah, così.
0: Ah, li prego, poi mi faccio ancora assai piacere.
2: Ah. Sì, so va. E so per dirti questo, io voglio un aiutante a fare a dire.
0: No, so, beh, so, vengo, forse...
2: Perché tu hai sempre tanto successo, eh.
0: Ah, beh, grazie a te, eh. E a voi tutti,
2: Grazie a me, eh. No, ma davvero non si dirà come lo sole, eh.
0: Beh, questa è...
2: Mi scusa, la giusta nascere Leo Fratino, eh. Buon Natale, io giusto cosa non faccio la cantina, eh.
0: D'accordo, ecco.
2: Sì, e ti ho a me, a sera, non so che Natale la carezza della catastrofa, a Vigi, sappiate a Saveria, di me, il magazzino, e l'ha messa in un'altra, c'è uno spiso di, come si chiama, di congelatore. Ma io vado sempre sopra cura, detto a te. Mi sente cantare questi che cantano vosso, mica tutti sti calantoni, ha fatto cantare il corso un fuoco, già di lei a 4 anni e cantava il corso un fuoco.
0: E oggi arriveremo qui a...
2: Un bello spirito, sai?
0: Si sente, si vede subito.
2: Ho Linasso, io conosco anche a Solinasso, tutti, eh? Tutti, eh?
0: No, ma si muove lì fortunato. Bon, tu a due saluti non ti hai mica mandato, ma appena meglio.
2: Canca, dice quella, quando male, ma c'è peggio che noi, si so che sono un tiretti a spiare, ci
0: sta. Allora, forse che io c'è che tu ti metti appena l'insalata in tu.
2: Io prego come è più. Poi la spione è giunta una onna, mi ha detto, ma ci vuole una salata, gli ho detto la salata, ci ho dato una propria. Si mette a via, se ne è andata.
0: Ah, se ne è andata io?
2: Come che il giugno non mi dicevo, ma tutto quanto mi capore, a parte che ti dicevo, lo sapevo un po' che mi ha fatto scegliere, qui? Ha avuto un esempio che, qui? Lo sapevo, l'ho preso all'ospitale, ma ce l'abbiamo cacciato.
0: Bella risposta, no,
2: ci ha sentito. Oh, compagno, la sua piazza all'altra.
0: Vale, ti abbraccio e a piacere, a beggi. Ecco, 3 ore meno e j'allais baspeter, moi j'ai abbia sa donna, pia de abarola, si a peria, juge l'ore bera gui odio, bon, fora di sa bella buesia di a nostra amica Gadalina, forse chi so, so ah, e ci di nuove so scemo con Lorenzo noi era interessante sa basada sa riflessione che la proposto non in gira sa barola Agosti dove Berghe Montesuino a Sterno che ci ha dato Gio Barret donc intanto baspetemo Mediterraneo con il gruppo Ugello salutemo in nuco attraverso Ugello a memoria di Dede Nobili e piade a barola di Dea Ostra 04 95 30 ui 20 ui 20 ui

0: Era o grupo Ugello, da Gua Pogamare Droa, no Dizialet, com Hélène Battini, ma brima fem un salto in Sangawi no Igarbini, e redurema a Giovanni. Giovanni, bom giorno.
1: Buongiorno,
0: buon ritorno. Ringrazio, contento di ritroa, vedi no?
1: Come diceria mio cugino, o padrino di scritta bronzi, ti do.
0: Allora, non nemico manca per un mogaso. Non t'hai raggio, non t'hai l'anche, ma se mi vede.
1: Ti avete economia di pantalone.
0: So gaccio a gamicia, sono bianco per un cascio d'aspirina. Allora, ditemi.
1: Ma oggi sono venuto a parlare un po' di un amico che era poeta, qui un mio vicino, poeta e compositore, che ha composto un'onda per Virginia Brum.
0: E chi
1: ha composto una canzone, non mi vengo più, ce l'ha già sempre, ce l'ha esiste sempre, c'è la regia, purtroppo, una canzone che si chiama Una Marie da un colpa B.
0: Ah, Una Marie da un colpa B.
1: Io la conosco.
0: Forse a cerché, non so mica se l'avevo sotto la mano, se l'è pronta a essere diffusata, ma io, Una Marie, dammi, Una Marie, dammi un colpa B. È questa?
1: L'avete cantata, ma anche tutti i
0: Allora, come si chiama sa? Come si chiamava questa persona che l'aveva scritta?
1: Allora, questa persona che l'ha scritta si chiamava Jean Grimaldi.
0: Ah, Jean Grimaldi, d'accordo.
1: Jean Grimaldi, io sono un nome di...
0: D'artista?
1: Un nome d'artista, alias Jean-Marie Thomas.
0: Jean-Marie Thomas, d'accordo.
1: Ah, e ha fatto la canzone per la mamma, per il babbo che l'ha ritrattato di PTT,
0: uh-huh.
1: E seguiamo già. Sicuramente non si è ritirata tutto il tempo in giù. E si è andata tutti in mano in promenata in campagna. Dopo avessi mangiato il suo piatto di zuppa ricaldatrice, che innanzi è stato praia monda, zuppa ricaldatrice, faccio il crema e lo facciamo. E in bastare uso altro e partiamo in campagna fa bricolare dentro un castagneto e tutti i giorni verso mezzogiorno se ne un giro verso un giorno e mezzo di un giro perché era ora di appicento.
0: Ah, d'accordo, era l'ora dell'aperitivo,
1: diceva l'appicento
0: l'absento diceva l'appicento
1: l'appicento. e un giorno verso un giorno che entro per gli altri ore e Anna Maria viene faccia niente e dico niente, Giovanni non è ancora conto, siamo tutti partiti in campagna a trovare Giovanni e malauguratamente Giovanni era sotto il suo castagno a sua barretta a noce era morto.
0: Ah, ho cacciato lui
1: e faceva partita anch'io di lì.
0: Le persone che erano andato a cercarlo,
1: come va per rientro, tanto che lo rispetto, e poi non è mica ciò che le ha detto, cioè mica un basso speciale per portare i morti, come l'ha detto Battisto di Grossetto Prugna l'altro giorno, non so più quale che hanno dato, i paesi di Paolo che hanno dato un nome di un basso speciale.
0: Allora, so che vi propongo, Giovanni, se vi permettete, perché ora c'è l'obbligazione di va passare l'informazione. O rimpicca di mica, bene sta di con noi, e ma sta assente, qualche informazione dall'attualità, e ci ridurremo da qui a 2 o 3 minuti. Poi va così, posso contare la vostra presenza? Allora, un rimpicca di mica, e noi ci interessa subito, posto che ora, so 3 ore, il è 15h, on va retrouver le flash. Avec vous, Hélène Battini, bonjour.
2: Salute Giancarlo, salute a tutti. Si vuoi incivi a una cente di circulazione, ah, olmè taïdou dans fin de matinée, un accident dont les circonstances ni le bilan humain n'ont pas été précisés par le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, mais qui a fortement perturbé la circulation sur cet axe départemental 83 à la mi-journée. Une déviation a été mise en place par les gendarmes au niveau du village. Dans l'actualité également, ces 11 hectares de maquis brûlés sur la commune d'Alat cette nuit. Un incendie maîtrisé ce matin, vraisemblablement déclenché par la chute d'une ligne électrique qui a entraîné 200 évacuations spontanées alors que l'île était placée en vigilance orange en raison des orages. L'incendie qui s'est déclaré n'a pas menacé d'habitation, mais mobilisé une soixantaine de pompiers appuyés de 2 avions bombardiers d'eau et 2 hélicoptères pour traiter lisières et points chauds. Aujourd'hui, quelques 350 clients étaient toujours privés d'électricité dans le secteur, a indiqué la préfecture, qui précise qu'EDF a mis en place des groupes électrogènes opérationnels dès cet après-midi, notamment pour réalimenter en électricité la pompe du réservoir d'eau de la commune, sans laquelle les sapeurs-pompiers ne sont pas alimentés. Météo France avait prévu de violentes rafales, on le rappelle, autour de 100-110 km/h jusqu'à 130 localement. Chaleur, incendie, accidentologie et moustiques. Voilà le menu de l'été. Un an après l'apparition des premiers cas autochtones de chikungunya en Corse du Sud, la situation a changé. À l'été 25, on le rappelle, 4 cas avaient été confirmés à Grosseto-Prugne, déclenchant des opérations de lutte antivectorielle. Cette année, la situation n'est pas comparable, mais la vigilance reste de mise. Le moustique est toujours présent et actif. Il peut transmettre chikungunya, dengue ou encore virus Zika. La surveillance renforcée se poursuit jusqu'au 30 novembre et les autorités vous appellent à contribuer à limiter la prolifération en supprimant régulièrement les eaux stagnantes autour des habitations et en entretenant vos jardins. Voilà autant de détails à retrouver avec l'invité de la rédaction du jour en podcast sur notre site tesoubidou.derebia à autre émission.
0: Donc, il y a des balades de Chicazin pour de Gugnado.
2: Pogoubris.
0: A ringrazia vele biridroeremo a quattro ore. Allez, à dopo, con piacere. Ridroeremo au vilo e l'émission, le soir à 3 ore e 3 minuti.
3: RTFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsini.
0: Eridroem ou l'amigo Giovanni in Sangavino e Garbini. Alors, prima, vi ringrazio e se sempre con noi. Ci parlava di un imbasto, sa di una memoria.
1: È un imbasto speciale che si adoprava verso Grosseto Prugna per portare i morti, quando i morti, perché non c'è, i morti in piaggia non c'è niente a mica, no?
0: Ieri regolavano un paese, ieri.
1: Ah, e c'era un imbasto speciale che...
0: Ma ricordate mica un nome che l'ha dato concernendo l'imbasto?
1: No, mi pare che è Paolo che l'ha denotato.
0: Ah, forse, se qualche sia mi girerà più tardi, allora...
1: E dunque noi siamo volati, molto un anziano, un brancamento, e siamo venuti con una vettura mica lontano. E questa vettura non era mica una vettura, era Rosalì.
0: Ah. Rosalì che dire, era una marca di vettura, ridando?
1: No, era un nome di una vettura, era una Citroën.
0: Ah, Citroën, d'accordo. Battizzata Rosalì, allora, d'accordo.
1: E l'abbiamo visto da Rido, un'altra cosa lì, ma da Rido se ne cascava. Dunque ci è voluto 2 giovanotti che lo tenessero, no, e faceva partito questi giovanotti. E l'abbiamo cominciato, e da qui ho visto, ha fatto una marita con quel bambino, ha continuato, ha fatto un'altra canzone. Sotto lui c'è un castagno, un bambù siete a tutti.
0: Ah, sotto lui. Io conosco questa. È bella questa di noi.
1: Io un pezzo con la giuntesa.
0: Allora, mio mondo non era mica Jean Case che ha cantato questa, no? La canzone si chiama Babbo, giusto appunto, insomma, ricordo. E mi pare che lui fosse Jean Case che ha cantato. Salva verità.
1: Regine Bruno di noi a cantare.
0: D'accordo.
1: Era compositore di Regine Bruno e poi.
0: E ne ha fatto d'altre fuori di queste, se vuoi canzoni che abbiamo intuato?
1: Esattamente. Tanto di dire, era giovanotte, mi chiamava. Vieni, da Giampara. Ma io tanto preferia a Sidney Bechet con Petite Fleur.
0: Ah, perché siete appassionato di jazz?
1: No,
0: ma questa mi piace assai.
1: Era amore da Dante, non c'era tanto musica.
0: Ma è bello che puoi dire una musica magnifica che piace a tutte le generazioni.
1: È bello. Tanto quando era sottile, le sue canzoni, le sue poesie mi piacevano tanto.
0: Ah. Aie, aie.
1: Au contrario, io cerco.
0: Sapete, spesso è così, quando le so, dice due canzoni in un momento, bon, a un buisante, forse chi, ci, non dico mica chi ci va diga, non mica, ma fa, bon, e poi, bu, 30 anni, bu, è bene che si cerca queste canzoni. È così, è così. Beh, sentite, Soridro, Babbo, Soridro, Onna Marie, oh. A Zocchi, l'avevamo, ma poi lui, il problema è che tutto...
1: Voilà, senti ben incontrato una regia.
0: Ma e quella è un caso, ma allora so a buon momento, aspettate, ma cerca di metterla, era prevista di andare a Saligedi, a Zanteremo di sicuro più tardi, con gran piacere. Dunque, e ma sta sente questa canzone a Babbo, quella che poi gira adesso sotto un castagno, Babbo si addormenta, e c'è un caso che racconta, e così, aspettando un'altra telefonata, avremo piacere di sentirla. Fammo così? Una bella giornata a ringraziabile, Jean, eh? Un piacere, un destione, eh? A beige. E qua, Jean Casi, dunque, con Babbo. Ma aspettiamo, si l'attraverà in mezzo di Monsam, Piade a Barola, non lasciate mica o silenzio, impadronisce l'emissione d'Idea Ostra, più che mai.

segundo do que a Lu Champarra, do nosso amigo e sangabino e garbini Jean, Laudor e Saganson, Jean Grimaldi, cujo nome d'artista, Jean-Marie Thomas, e lui e nunca escrito, a famosa Saganson, Ona Marie da Moncol Pabi. Allez, 20 minutos, continuemos, baspetemos, se mu sempre insieme, femo biazza di Anna Zalige, digo Saganson intitulada In Lido Uchi, e po spiego guidare, deberemo biege, di parlare con voi insieme, scegliere un soggetto. L'emissione di noi, a Zabed, mica solo per quelli che sanno parlare con Melujo, quelli di Berghi, di una gamba, ma anche, e non per una diame, per di più in più, ce n'è chi s'abiginano di l'emissione e chi so, come posso dire, tra virgolette, un po' più disprezza, manca appena, e chi forse sono paradici, e ben sappia di chi contun che l'emissione di noi a Ostra, dunque se vuole di intervenire, aspettiamo e di idea Ostra.

0: Diana Saliged, il Lido, ci allendiamo un grossetto prugna, grossetto brugna, ecco mica è brugna, con il amico Battisti, lo saluto, Batti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute, contento di ritrovarvi.
1: Passate bene?
0: Vi ringrazio, vi ringrazio. Tutto va bene, tutto va bene. Allora, ditemi.
1: Boh, allora, cosa di Carmine, Giovanni?
0: Io, Giovanni.
1: E la sera va stagio. Basta. Una sera, mica un imbasto.
0: Ah, era una sella, d'accordo, mica un imbasto.
1: E quando c'era mica questa ronna vettura, volavano per strette.
0: Allora, volavano per strette, siamo stati tagliati.
1: Sì, perché gli strati non datano che è una bulione, in massa strada.
0: Yeah.
1: E allora quelli che morivano in piaggia, qui volavano in bastello, un cozzato, un pallego, e poi volavano così, invece di piedi visto.
0: Allora, ma voglio dire, non ti assassino, come erano...
1: C'era una forchetta, vacca, non ti... Andiglia da due cavalli.
0: Non
1: ti assassino, che tenia... Qui può valere, a ritto.
0: D'accordo, sì.
1: Anche è stato impressionante.
0: Per questa che si chiama la conta, già, era impressionante perché, infatti, il defunto era a cavallo, come quasi...
1: Se... per il staff era a cavallo.
0: Ah, sì, dunque, e tenia a ritto così.
1: Come fa? Non c'era mica vittura, manco i cabrure, prima d'antica.
0: No, è per questa che mi voleva parlare di questa precisione dei gusti, per quelle che non conosceva.
1: Era
0: abbastanza,
1: l'anziano di pastelli, ma sapete quando muri un pastigliaccio non ha nulla, ci ha cullato, dice non ha, c'è un altro signore, non sta manco lui.
0: Ma dicono così.
1: E la canzone di Babbo era giunta a cantare a Regina e a Bruce,
0: la cantavano anche lì, di ragione.
1: Qui in paese, in Grossetto, in Petetto, perché già.
0: Ebbene, ma noi tempi, parecchi artisti cantavano la stessa canzone, oggi è cambiato, ma...
1: Ah, oggi è cambiato, ma non c'erano mica tante canzoni come oggi.
0: Ebbene, di noi, di ragione, ebbene.
1: Ma sapete la sera che l'ha cantato il suo paese in Grossetto?
0: No.
1: C'era tutta la montagna, c'era mica passaggio.
0: Ah, beh, io.
1: Cantato un presetto. Il presetto è un paese di regina.
0: So.
1: Allora, in questa video, mi cerco la canzone, ditemi, non la mica trovo.
0: Qual è questa canzone? Ditemi.
1: Ditemi il titolo.
0: E che di qual è?
1: Di Fusina, mi pare. Sono detto, è un libro di chiuso sotto la luce.
0: E ho dito...
1: Di Fusina.
0: Ditemi, o ditemi. Non capisco mica o dito.
1: Ditemi.
0: Ditemi, è questa?
1: Oh, ma che vuole dire? Troppo spesso stiamo zitto.
0: Ah, ma che sono mica i Fusina?
1: È scritta tra due libri così, sotto a luce, traduzione Fusina.
0: Ah, d'accordo. Ah, io adesso che faccio la confusione con quella di Rock. Mi sbaglio io. È stata cantata da...
1: Da Verina Giacco. E da Giuseppe non mi pare.
0: Come è il principio della canzone? Ditemi le parole.
1: Aspettate, ma che volia dirti? Troppo spesso stiamo zitti, non corne in quell'altro, quando ci manca un passo di quello che qua là.
0: Ah, ma questa. Ah, boh, si dice sicuro che diffusina qui. Batti, non mi sento più. Non so chi si passa con il vostro telefono. Batti, mi sentite? Perché penso che a Puglia non ti utoni e si va che si deve che avete tagliato la conversazione. Allo. Bon, ma cerca di ritrovare forse più tardi a Battisto. Falsa manipolazione, posso dire così. Ritroviamo. Intanto c'è Pedro in Bastiglia. Cosa lo demo? Pedro, buongiorno.
2: Saluto, Gianco.
0: Salute, come andiamo?
2: Sta parito.
0: Ah beh, tanto meglio, e tanto meglio.
2: Un po' di scarpa appena più grande, per essere sicuro di dare a rito.
0: Ah, allora, comprate un paio di balme?
2: Sì, allora, solitamente li blocco un gosso.
0: Ah, cu di ba.
2: Cu di ba.
0: Bon,
2: così ci vediamo che chi pesce. Bon,
0: o dute di se sempre rito, come vuoi dire?
2: Che voglio dire? O ridono di Giancarlo Unico. retour de l'enfant prodigue.
0: Je sais pas quel âge.
2: Et tout le monde lui en paix, Pierrot. Poésien, Jean-Guy Cabra. Oh, bah, tu causes au bouche.
0: Ah.
2: Non, et bien, il dit, il peut faire un débat, il dit, rien. Il dit, on oublie d'autres trajets.
0: Ah non, non, mais ça y est, au contraire, et quoi, à continuité, qui est intéressante. Pour, à divers, tant nous gouchons ici, nous sommes que nous sommes simples, diversité, fâche
2: et
0: riquette.
2: Et bon, comme nous,
0: combien pas j'entends
2: du nom, non?
0: Ben, quelques cambiaments, toi. Tu dis, mais qu'on a révolutionné, nous, ma bouille, oui. Quelques cambiaments, on y tente, on aime, oui, ça, oui.
2: Non, tu as dormi le thème.
0: Vas-y, non, tu as dormi le thème, des rachots, oui.
2: Je vous lui dis, bon, vous voulez mettre l'honneur, tu es dans une émission de RCFM, et à ce compte de RCFM, finalement, des jours à zéro, d'Aman, et qu'on nous marche, finalement, des jours. Et tu un reportage. Il m'a tiré joli.
0: Ah, yé.
2: Et il m'a tiré joli, baba. Bon, les dents du Willy Canton, au minimum, sur 80 ans.
0: Alors, on connaît comme à média, comme elle aussi, j'ai dit quelli qui compone nous, mais sont mica tutti, on n'a mica tutti l'ottantina, hein.
2: Non, ma fan, quelli sont passati, hanno parlato.
0: Ah, yé.
2: La maggiorità parla corso, hein.
0: Yé, eh ben, io anche assai, contunque.
2: Questo
0: è un GVG di nuovo. Ah, beh, io. No, poi ce la saluta al gruppo che da voi là sono stati gradi in 30 anni, vi rendete conto? Va?
2: 90 anni.
0: Voilà. Quasi siamo a un secolo. E c'è la felicità a quelli che continuano a tramandare e a tenere a rito giusto appunto al gruppo. Hein? Magnifico. Hein?
2: E cosa gli dicono? Bon, c'è mica arrivato a dire che mettesi un costume in veludo a cui galore di rivaggio.
0: Sono coraggioso. Beh, d'altronde, se Bobbe ha mettito di salutare la memoria di uno che ne vegeva a batte, che se ne è andato disgraziatamente quest'estate, di Monsieur Poletti, che ha cantato in noi assai qui i Macciaioli, e o Gorciarello si è tombato quest'estate, dunque, giusto passando una pensata a bere, lui.
2: La settimana passata,
0: mi pare,
2: no?
0: Era 15 giorni, so, 15 giorni. Voilà, più o meno, non sono mica preciso, ma il dramma, voglio dire, è accaduto né tanto.
2: E quelli che si occupano di dare di patrimonio, Jean-Bernard Dulormine,
0: yeah.
2: È passato di noi come chitarrista, lo conosco,
0: yeah.
2: E sono stato istruito, no, a Zabio, ma mi è arrivato memoria di... È passato per questi.
0: Io non so quanto musicanti, cantori, ballerini, no, perché ballano in no, noi.
2: Yeah.
0: E oh, mi donne. No, ma è vero che di una. Un bossui, di un gruppo magnifico, nel senso che. Allora, è vero che forse è piuttosto un gruppo per certi di una certa generazione, ma tutto qui ha dato luogo ad una certa maniera, no? E sentiremo donne e canzoni di Macciaioli da qui a Spiega Bintani,
2: Ah, sicuramente.
0: Ah, beh, yeah.
2: E non ci sarà di più, poi, e sentirete.
0: Oui, no, si benderà di uso brano. Non mi credo che, sapete che noi non mandiamo un'onda.
2: E beh, ascoltate, poi, a compiere.
0: Yeah.
2: C'è un vecchio, un di una certa età, non so, mercato, mi ha detto... Obi, t'as sa madina, c'est pas Eden et bon signe.
0: Et bon signe, oui. Oui, parce que c'est des vies. Simplement, oui.
2: C'est à qui manier, voilà.
0: À quel qui on les interviewait antes, de sûr que. On n'est plus du sous-monde, Eh bien. Alors, Obi, ringrazio, m'a fait tout bien, j'ai des ridrois, mais pour assainte, j'ai une l'émission à l'occasion. Salut
2: à tout le monde, à votre squadre, et voilà.
0: Ah, ou bien j'ai un distillone,
2: à Bége.
0: Allez, Marie-Droit, à Baptiste, qui s'est mouchetadé d'ailleurs, il est Baptiste, mais sentite.
1: Ah,
0: c'est moi qui t'ai dit d'ailleurs, nous sommes mis à ce qu'il y a à Kaoud, enfin, enfin, je
1: ne sais pas.
0: Donc, j'ai dit, à Ganson, à Didemi. Alors.
1: Didemi, et traduction, cousine.
0: Non, non, mais c'est les. Oma. Non, mais alors, c'est Bayad. C'est les à Ganson, Oma, qui voulait Haïti, trop espèce, ou Zimou, je t'aime ou Ziti. Quoi, c'est Diro, qui est un soba, j'y suis gourou, hein.
1: Oui, traduction. Et à pagina 200.
0: Non, mais c'est rare, ma bouillie. Est-ce que tu as d'agantat d'agantat bouboulogo, sur Ribia d'Ada Feli?
1: Oui, oui, oui. Je ne sais plus.
0: Mais bon, sous Baya, ma un créomi.
1: Et non, et non, je ne sais pas que le bois est durant le mouroque.
0: Yé, yé, yé, yé, yé.
1: Enfin,
0: bon, c'est ça. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a la même, mais aujourd'hui, tu as besoin de moi venir à l'émission, tu es en quelque sorte. Et moi, j'ai qu'à mettre, allez, force, pour venir à l'émission. Allez, c'est moi, à mettre ce bouillon. Non, mais bon, à venir à l'émission. Moi, j'ai qu'à mettre là. Allez, je t'ai assente, on me l'a dit, mais moi, j'ai qu'à va bien. Puis, c'est
1: une canzone forte, attention.
0: Ah, oui, la conosco, la conosco, la conosco. Elle
1: est in cassette. Non,
0: ti detto. Ehi, questa è conosciuta assai. Bon, beh, senti, ma via a ogni luogo, dopo a ogni luogo, ci vorremmo ebotte l'emissione con questa canzone a gusti.
1: Bon, è lunga, eh?
0: No, è lunga, è bella, è lunga.
1: Non c'è parecchio completo.
0: Dura un certo tempo.
1: Voilà. Buoni.
0: Allora, ringraziabili, hein? A beggi. A presto. A trettanto, a beggi. Allora, salutiamo il nostro amico Angelo. Angelo, buongiorno.
3: Oh, Yanka, salut, salut à tous et bon ritorno. Bon,
0: allora,
3: e te parlo d'appena di Uscico Cognacchi, allora.
0: Non è di mica detto così, è di detto Uscica sempre do Cognado.
3: Bon, allora, di Uscico di questa famiglia.
0: D'accordo, io.
3: Bon, allora, anche sa che gli americani hanno pulito a Biedia con VTT, Bon, oggi ci vattimo d'orna contro a Zinzala. Tigru a femmina, perché sono sempre le femmine più cattive.
0: Ah no, mi posso mica lasciare di
3: qui. Qui zinzale, sì.
0: Ah, qui zinzale, sì.
3: Sono quelle che ponono loro, allora. Un maschio è mica tanto cattivo. Bo, allora, andiamo passato la nostra isola, ne ha visto epidemie, ne ha visto di tutte le mamme, e ha visto... a malaria, ha campato con la malaria durante secoli e secoli. E si sa che all'epoca, sia all'epoca dei romani, c'era anche tutto questo, dicono che gli ha aperto da un medievo che si è giunto questa malaria nelle nostre piaghe.
0: D'accordo.
3: La malaria di noi si trovava nelle voglie di fiumi, nei stagni, nei bozzi d'acqua, ora si trova dappertutto perché dei fiori dappertutto. Bo. E queste frebbe che tombavano in poco tempo. C'era la chinina, ma la chinina era giusto per calare appena la frebba, ma non serviva a nulla. Allora, che lo sia in piaggia o di vicuglio, una lera, in questi luoghi, l'uomo di tanto naia che 20 o 23 anni di speranza per campare, quelli che stavano in piaggia in permanenza,
0: poco,
3: gli erano in campano mica 100 anni. Allora, chi è nelle montagne, e poi l'inverno, la speranza era 40, 50, 60 e appena il cui più. Ma di sempre nei mesi d'estate, questa periodo qui, che i campagnoli erano obbligati a farla in piaggia e facevano le sighere e tutto questo. E dei pastori che lì stavano in permanenza, e tanto per curare gli animali, e tanto qui a malattia, ce n'era assai in malattia.
0: Dice dunque, è vero che in stagione sono a Bengo,
3: chiamano così, chiamano, c'era una parola generale. Qua qui c'è un bugero di una donna di Usuto che si trova sola, che suo marito Wakadio è stato vittima di malaria, ma non è mica stata sola, perché ce n'è stato.
0: Milaia.
3: Fu a Biedia di sua morte, due stanno e cornacce, e quella sorte per Francesco di Le Vacche e a Gorcia come verrà giù a sta sola andea Maggia. Voglio rompe un balo, quello di Esente Forconi, con sapende più zano, né cappuccio, né pilone, ne voglio tagliare, e voglio tagliare la corda ai nostri gani, Cinesco e Faloni. Per me di surrende oro vade una gamma universale, che non è ogni molto mondo che non è un piccolo male, e di a morte di un capo di famiglia o la mesorte vadale. Dicono che per compie, dicono che questi luoghi qui sono mica chiacchiere, io vasti che l'ha fatta malaria, non c'è cap a bere in un cantone di un borbo, che c'è stato più di 90, in poco tempo, 90 beve che si sono trovate sole.
0: Ah no, ma è bene che falavano secchi, disgraziatamente, anche sa che hanno nettato tutte le piagge, così non si buia campare questi.
3: Oggi ci vorrà trovare qualcosa perché non sia più...
0: E beh, c'è sta zinzala che ci porta a dengue, che diciamo, il pericolo è qui, di nuovo.
3: Sta zinzala, dico, è appena dura.
0: E beh, spero che troveremo una soluzione.
3: Ecco, alla prossima.
0: Bella giornata a voi, ringraziabile.
3: A tutti.
0: Allì, prima di sentire la canzone, mi fa piacere a Battisto, Andy, di essere ambassante da Cantabobulo Corso, con la voce di Cece Buto, che saluto. Ringrazia a voi, di essere sempre qui, di continuare, di bi appena di vostro tempo, di sperte vostro sabè, vi ringrazio di nuovo per la vostra sensibilità, per l'amore che voi portate alla lingua. Adia ringrazia Patrizia Gambone, Ugo Piedre, Dume Muradi che mi hanno accompagnato. Continuate a far sapere che l'emissione a voi di sta sente donna, quando è la vibar, dove è la vibar, che noi troviamo i ribigli, è importante i Vallasabè, per quelli che sono brama di lingua, e ne è quasi tutti i giorni e durante le vacanze noi abbiamo avuto un gran piacere a parlare con parecchie persone che ci stanno assente, che si sono messe, che cercano di imparare. Allora sono piccoli passi, ma sono passi che sono fatti, e dunque ce la contunque a rallegrarsi di tutto questo. Ci ritroviamo se Dio vuole domani di sicuro a 2 ore sino a 3 ore e mezzo. A tutti vi prego più bello e a domani.
4: Oh, ma chi buria ritti troppo.

da ricordi san mattina, i nostri sogni in pulovina, e lo solo Elisei, manitato, mani e pe, polosina non portato.

0: Premier rendez-vous, c'est avec Christophe Zagal qui nous emmène cette semaine sur la commune de Zille. On va pour cette deuxième journée retrouver un kinésithérapeute qui est originaire du village. Il s'appelle Rémi Marchetti.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: E di Zille, di uomo e di mamma. Rémi Marchetti a tout isori gourdimpaise.
3: On y bête, mais on te garcose. Hein. C'est l'insularité dans l'insularité. Il y a une maman qui est de Castanic, di Ubiano, accanto a Silvareccio. Ma sono nato a Marseille, hein. Si sceglie me quando lui si nasce. Ha avuto un mio diploma in 91 e sono trovato subito in Corsica. Ha lavorato due mesi in Liso, ancora una Guinea. Dopo il servizio militare in Suenzare, dopo il novembre 93. Mi sono installato in Caenzano e dopo sono Caenzano. Lui aveva un mestiere simpatico, senza padrone, abbastanza libero, sempre vicino da un mondo. No? È un bello compromesso, diciamo.
2: E per un provvisionale di salute, le giornate sono belle e bene.
3: Si principia a 6 ore e mezza, 7 ore meno un quarto. Dopo, fino a mezzogiorno, a 6 domicili qui, dei paesi. Un rugione di Caenzano, l'anziano cantone di Caenzano. Stamane mi trovavo in Bardiana. Sono passato un Cassano in oro. E dopo un fine giornata si finisce un gabinetto a casa medicale di Caenzano. Assai persone anziane che hanno bisogno di usare, che hanno bisogno di visite, no, che non hanno mica abbastanza visita. Ci sono chi sono soli, gli infermieri guinei che passano o tutti i giorni, due o tre volte a settimana, la riga è qualcosa di un po' come il mondo in casa.
2: E lei è sugiale assai importante qui in paese.
3: Si sogna persone, tutti i giorni si fa sempre qualcosa in casa, si spende un sacco, si arriva due pezzi di vetro, un tasi, a presenza si domanda so che non va mica, so che lui va bene, se hanno bisogno di qualcosa, sempre fa attenzione a so che hanno bisogno i nostri vecchi. Come si tiene, giù nulla di, si passa bene, giù conosciute famiglie, gente che sono morti, dopo so, i vio e vio. Che bene, i viuini, l'arcifiuini e tutto. Si entra in una casa, si conosce un parecchie persone, per una sola si conosce tutto il mondo. C'è mica difficoltà, si passa abbastanza bene. Un mistero si passa bene.
2: Rémi Marchetti, uzzinello di Zille, un uomo arregato uso rugione e liado a iso paesani.
4: Vous écoutez ici
5: RCFM.

0: non pas la force et quelques paroles à goût en Dieu la Podentine, Kusavel, la Gronagano, avec la Gibroubon, à Gronaga d'Igor, oh, il y a ma barladie, une demie, fait moussouya, Dieu est sous bas, ce goût, avant moi, c'est l'iline qui est borée de l'ouéred, ogni jorno.
1: Et Kujigun l'iline, ben, au second jorno, Dieu est notre vendemie, de la vigne, il est bien. Tout le monde goya cabugalado e Lilina ella va da una villa a un'altra saltitiando tagliandosi una gaspa qui e culà pa bone ello per via di azoedà un cui e più lasciava i più giovani e l'uso travaglio e di bassande e vile cui i isumeri muvrilla e sincero i isumeri imbastiadi aspettano allora lui o baiaio e quando e guffe so piene babone e burta e garca e po burta d'utego fem baiaio. Tutto ognuno ha uso travaglio, Lilina ella aspetta con pazienza l'ora di mangia. Merendella o fresco di aviga, roba una de sacchette, frittate in cicciate cubane, bastille gasane e cibolle, oe gotte e condita l'antica, sarticcia e quella iso tuscala e i canistrelli così buoni di mammo. A più bella stonda per Lilina, che si gampa ella, cuso sportello giugo, e fa già so piccola raccolta, che la gullerà in casa stasera per mettere la tavolina. E fa bella so mamma che non mancherà di servire. Allora oggi abbiamo imparato a gaspa, l'imbastio, casane, merendella, e guffe e vendemmie. Sei parole oggi da ridene. A domani.
2: Ici RCFM.

0: c'est qui?
1: C'est ici RCFM.
2: Da gu a pog ed da ridro alla attualità cu a reazione di Avrigoen Samor. C'è magida cu una buesia di nostra amica Maddalena di Agazanova. Dopo passere de sa vina giornata con Evelyn Fontana. A tutti i bibrigu più bello e noi ci ridroemo per l'idea nostra domani, sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo, baspetem, fa de la zabè e po bibrigu una bella vina giornata e a domani si diavole.
0: RCFM d'idea nostra.
3: I morti nostri sono tutti degni di rispetto, rigore e onore. Qualsiano sta disimpegni per difenderci da un errore di due lighi, malgrado os ingegno, mai un sguassono usò all'ore. Morti in isolella, martoriati, dopo aver insanguinato a golo da più pudenti acciaccati. D'ora vivu di vanne o dolo, sempre in le memorie stampati, di le so anime si sente uolo. Poi, morti partuti da mare in là, a divenne una terra londana, che puella di no libera d'un'altra sterpaccia vordana. Vittoria fu purelli, e sarà forse più dolce a ben astancià. Tutti erano viglioli di stadera, in luoghi diversi, oso sangue e corso, come la voce diversa a sua guerra. Lasciamo d'oggi e oggi ogni rimorso, in un abbraccio, da Biagia a Azera, stringiamoci in dell'amore corso. Ecco.
0: Ici, RCFM.

0: À Yueline, à l'honneur cette semaine dans les Campagnes Culemag avec une première étape. On vous emmène au village d'Oboulas, qui a retrouvé le maire de la commune, également éleveur, il s'agit de Lucien Couste.
1: RTFM et Campagnes Cui.
0: Oboulas, cas au Guarantina d'Abidan Talanou. Lucien Costa, l'Ouest Saint-Prestat d'Oguin, aux Obaès et d'Adjouéline.
2: Moi, Bacadouer, Majalar, et Adjougontinois, donc, et Mauradil, et Mauribia de Vazig, et Mongandan de la Fare, c'est beau, et de beau, et bon. Ça, Bacadouer, Adjougontinois, Gabriel Bigou, et moi, d'où vous jouez à Chili, et mon cher tout, et Wak. Et Wak, et d'où vous jouez à Bendagan, et tout, et donc, quand il va te peiner le commerce, Abbiamo comprato l'animale appena ben di luogo e vendiamo appena dei magazzini, le uscerie tradizionali.
0: E so più di 20 anni chi Lucien è mare di Oboulasque.
2: Mi sono sempre battuto, mi sono ancora in realtà la maricoltura, è sempre stato, mi sono battuto per l'agricoltura nei paesi. Per far stare i giorni di paese, perché se non c'è mica agricoltura, se non c'è mica pastore nei paesi, non c'è mica vita, i ritirati non ci vogliono più. E i paesi si aiutano. I paesi si aiutano a cause di un'indivisione di case, di terreni, non si può più stare. Poi insomma, ho cercato di andare al paese, ho fatto una sala di vista, ho fatto la stazione di epurazione, ho fatto poco a fare, sono andato in piazza, ho tracciato di riparare la chiesa. È difficile perché nei paesi non più, non ho mica tre assai tesoreria e ho avuto un problema, diciamo, che per fare, diciamo, cerchiamo, diciamo, mica indebitare al comune. Voilà. Assai difficile, voilà. Enfin, la regione ci aiuta assai, enfin, non è mica facile.
0: Cuso consumo in Gibale, Lucien Costa in traccia di va tre appartamenti pestala aiante in paese. Et après Oboulas, la deuxième étape dans Adjouéline, nous sommes à présent à Castiglione avec un jeune plombier originaire du village, Carlo Santoni.
1: Et Campacui, Nanta RTFM.
0: Una vecchia casa di Jos, a Tobaes di Castiglione, che è stata ripresa da Ameria per fare appartamenti, di qui che moridro a Carlo Santoni, in traccia di Drawaia. Carlo è di Castiglione da parte di Usoa.
3: Sono sempre volato qui da voi di Dil, a Giubassa, tutte le mura a grande seguire, sino a Ua. Bon, sono sempre qui, anche la zia per domenica, per la grande seconda di Adio e così, enfin, di noi per Drawaia. Au moment où je tire du plombier, au fait, j'ai dit, pour ce travail, bon, travail en Bastille, parce que quand on Bastille, et ma travail, dis nous, in paese, a du travail, a du déjà, in parité gaz et in paese, et travail, dis nous, quoi, mairie, donc, quand on a utilisé les problèmes, il y a, quoi. Et travail, me semble, dis nous, dans tout, ce projet, tout, d'utiliser les appartements, donc, mais va, j'ai essayé bien, j'ai dit, travailler dans ce projet, tout, quoi, mairie, parce que, bon, de sempre va di travaglia in paese con i miei e di noi perché su progetto è stato fatto per i castiglionesi in prima.
0: Un giorno biombiero e di noi presidente di un comitato di eveste di Castiglione.
3: Si chiama la Soggio Arondinaia per la nostra gara montagna. Donc, due anni fa abbiamo deciso con i borghi di giovani di Obaese di ripiare questa Soggio e di continuare il travaglio che è stato fatto dall'anziano innanzi a noi di Geradio, donc di fare campo al nostro paese, di continuare a fagulare niente e di riunire appena tutti i paesani. Donc organizziamo eserate, ribasti, facciamo la cugina di noi, perché qui, bon, all'epoca c'era, ma a volte c'è né bar né ristorante. Donc, tocca a noi d'organizzare appena i ribasti e le serate per riunire appena tutti i paesani per passare una bella stonda tra i noi. Donc, di qualcosa che è importantissimo per noi.
0: Concernando i progetti personali, Carlo Santoni viene di comprare una vecchia casa qua a Zurilla, o Scobo, e di rivala per poesta più spesso in paese. Allez, on continue à sillonner cette belle pieve d'Ayuéline, après Oboulasque et Castiglione. À présent, on vous emmène à Pays Grige, à la rencontre d'un de ses habitants, ancien éleveur, il s'agit de Simon Agostini.
1: Et Campacui, Nanta RTFM.
0: Una bobrieda in faccia au Baez et au Pays Grige, di qui qui sta Simon Agostini Guasomoy. Simon è d'origine bianelacce.
4: Qui dice radio che ci sono giunto esilato volontario. No, mi sono meritato qui e dopo abbiamo cominciato la spattazione in pianello. E dopo, per gumi da che erano più persi, più vicini ai sedili che andavano a scuola e tutto, siamo regolati qui, noi poi siamo moglie, abbiamo fatto l'asportazione agricola qui, abbiamo cominciato con l'asportazione agricola in Periscio.
0: Qui siamo a Udu e ho anche Begure e i Burci.
4: Dopo abbiamo finito che con i Burci, perché io muovio non avevo più possuto. Quando è arrivato l'asportazione ha cresciuto a onda i Burci, ha ingrandato l'attilio e la charcuteria. E non ha più fatto che questo.
0: E dopo aver legato la spudazione a Osoviolo, Simone e Osomoglia hanno avuto l'idea di Brubone camere in affitto.
4: Dice Radio che la spudazione girava perché è capacità di valla, di usare fa, che da acquisto sempre con noi, e poi c'è appena di saper fa di noi dello stesso che ha assistato, ha arrangiato a sua maniera i va e si è accomodato meglio che non ci accomodavamo noi. Non sappiamo mica troppo a principio come lei andava, ma abbiamo fatto questa scelta così perché è venuta dopo un'altra scelta, abbiamo fatto una scelta di campan paese, di arrivare in paese, di campan paese. Quando abbiamo deciso di fare stanze, gli altri dicevano ma si decema, e da mettere tanti soldi a ubei riso, non c'è da un genime, così e colà. Ma noi questa scelta che abbiamo fatto è stata più forte, abbiamo continuato in più cudiera, abbiamo continuato in questa strada così e non regrettiamo manco appena.
0: E stanze di Simone Agostini sono aperte da aprile al mese d'ottobre in paese di ubei riso.
1: E campa qui.
0: Abie Media Youedin, à l'honneur cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
5: Ici, c'est RCFM.